0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Italia 1.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

Dimmi, dimmi quello che vuoi anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me.

0: lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa stessi ogni volta ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: la tua musica su Radio Italia 1.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Italia 1.
1: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Mai dire mai, dicevi non mi importa di nessuno, non cercavi guai.

e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: fresco.
1: Radio Italia 1.
2: Ti sei mai chiesto perché esiste il mare d'inverno? Per chi ha bisogno di guardarlo in silenzio? Non so perché, però mi capita spesso.

sai che effetto fa dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Italia 1.

0: come on.
1: Show them.
2: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
3: Radio Italia 1.
4: Sogni nuovi, cara, sogni nuovo K. Siamo ritornati lui.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 7:02.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Italia 1.

0: io di te non ho paura più. Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente.
1: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 8:01.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Stanco della routine?
2: Con Club Kuwait ti senti già al mare.
3: Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
5: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchini. La Russia colpisce Kiev con droni e missili, violento attacco nella notte contro la capitale dell'Ucraina, almeno 8 i morti. Sentiamo Gerardo De Vivo.
6: Prima i droni, poi i missili. Una pioggia di fuoco si è abbattuta nella notte su Kiev, colpita da un attacco russo a ondate successive. L'allarme è scattato poco dopo l'una italiana con l'invito del sindaco alla popolazione a non uscire dai rifugi, mentre si sentivano le prime esplosioni in città. Colpiti edifici residenziali in varie zone, un hotel e un pronto soccorso, secondo le autorità locali, che riferiscono di almeno 10 morti e 34 feriti, in un bilancio che sembra destinato ad aggravarsi. E sono migliaia gli abitanti della capitale ucraina che si sono rifugiati nelle stazioni della metropolitana colpita. Non solo Kiev, poco prima dell'inizio delle esplosioni l'aeronautica militare aveva avvertito che gruppi di droni russi erano diretti anche verso altre città, tra cui Mykolaiv, Konotop e Kherson. Il presidente Zelensky, che era in visita a Dublino, aveva anticipato il rientro in patria dopo le informazioni di un imminente attacco russo.
5: Un pregiudicato di 43 anni è morto in provincia di Teramo, tra città Sant'Angelo e Silvi, durante un inseguimento da parte delle forze dell'ordine. Era alla guida di uno scooter che non si sarebbe fermato all'alto dei carabinieri e, per tentare di fuggire, ha fatto una manovra azzardata andando a scontrarsi proprio con la macchina dei militari. A bordo dello scooter c'era anche un'altra persona che è stata trattenuta dai carabinieri. La vittima, Massimo Ciarelli, era in regime di semilibertà ed era noto alle cronache per aver ucciso nel 2012 l'ultra del Pescara Domenico Rigante, delitto per il quale stava scontando una pena definitiva a 17 anni di reclusione. Sulla dinamica dell'incidente indaga ora la procura di Teramo. Sport, calcio, mondiali vanno agli ottavi. Stati Uniti 2-0 sulla Bosnia, Inghilterra 2-1, rimonta sul Congo e Belgio 3-2, sempre rimonta sul Senegal. Stasera Spagna-Austria, nella notte Portogallo-Croazia e Svizzera-Algeria. Tennis, Jannik Sinner batte in 3-7 il portoghese Borges e avanza al terzo turno di Wimbledon. Nel dopogara è tornato sul malore che lo ha costretto al ritiro dal Roland Garros. Il servizio di Nicola Compagnone.
7: Abbiamo capito, potrebbe risuccedere, sì, perché alla fine non è che trovi la soluzione, è una cosa un pochettino più ampia, però sì, potrebbe risuccedere. Stiamo facendo tutte le cose al meglio, che speriamo che non risucceda. Poi se dovesse venire di nuovo fuori, abbiamo capito che forse non è la strada giustissima, però quello vediamo.
5: Oggi secondo turno per Sonego, Cobolli, Berrettini, Grant e Paolini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Muoversi in Piemonte.
8: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Traffico regolare sulle restanti strade e autostrade della regione. Ci occupiamo quindi della provincia Verbano-Cusio-Ossola per segnalare che oggi per lavori si viaggerà a senso unico alternato sulla provinciale 67 nel comune di Villa d'Ossola in fascia oraria 8-17. Questo breve appuntamento termina qui, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno e buon giovedì 2 luglio a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Traffico regolare sulle restanti vie di collegamento extraurbane della regione. Ci occupiamo quindi della provincia di Cuneo per segnalare che oggi per lavori la provinciale 12 sarà chiusa in corrispondenza del comune di Cisterna in fascia oraria 7:15. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. La tua

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445. 4-5.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 9:01.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è? C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1. Le notizie.
5: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. Una pioggia di fuoco si è abbattuta nella notte su Kiev, colpita da un attacco russo a ondate con droni e missili. Almeno una decina i morti, circa 40 i feriti. Colpiti edifici residenziali in varie zone, un hotel e un pronto soccorso, secondo le autorità locali. Sotto attacco non solo Kiev. Poco prima dell'inizio delle esplosioni, l'aeronautica militare ucraina aveva avvertito che gruppi di droni russi erano diretti anche verso Mykolaiv, Konotop e Kherson. Il presidente Zelensky, che era in visita a Dublino, aveva anticipato il rientro nella capitale dopo le informazioni su un imminente attacco russo. Aveva ucciso un ultra del Pescara nel 2012, Massimo Ciarelli, il 43enne in regime di semilibertà, morto in provincia di Teramo tra Città Sant'Angelo e Silvi durante un inseguimento da parte delle forze dell'ordine. Era alla guida di uno scooter che non si sarebbe fermato all'alta dei carabinieri e per tentare di fuggire ha fatto una manovra azzardata andando a scontrarsi proprio con la macchina dei militari. A bordo dello scooter c'era anche un'altra persona che è stata trattenuta dai carabinieri. Sulla dinamica dell'incidente indaga ora la Procura di Teramo. Arriva una tregua dall'AFA, oggi solo Catania e Reggio Calabria da bollino rosso, Messina arancione e tutte le altre in giallo, e però allerta maltempo, rossa in Veneto, arancione in Emilia Romagna, gialla in tutte le regioni del centro-sud, isole comprese. Frane, strade chiuse, blackout nel Bresciano e nella Bergamasca, un tetto è stato scoperchiato in provincia di Parma, danni anche in Liguria, mentre in Sicilia la Protezione Civile regionale ha diffuso per oggi un avviso relativo al rischio di incendi e ondate di calore. Si aggrava il bilancio del sisma in Venezuela, sale a 2.295 il numero dei morti accertati, 16 gli italiani, oltre 11.000 feriti e decine di migliaia dispersi. Allarme dell'ONU per la carenza di cibo, acqua e strutture sanitarie, intanto registrata una nuova scossa di magnitudo 5.1 con epicentro vicino alla Guaira, la zona più colpita dalla tragedia. Sport, tennis, oggi 5 incontri per gli italiani nel secondo turno di Wimbledon, tra gli uomini si giocano Sonego, Diallo, Berrettini, Fisseco, Bolli, Duckworth, nel torneo femminile Grant, Buzukova e Paolini, Golubic. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
6: La tua musica.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: il Pomponi. Buongiorno, buon giovedì, pronti a raccontare tante tante notizie, non solo di gossip. Allora, parleremo di Bianca Balti a Forte dei Marmi con Alessandro Cutrera e la figlia Mia, quindi vacanze VIP per Bianca Balti, ma non solo per lei, perché c'è anche Alessia Marcuzzi che vola in Brasile dal fidanzato Tiago Schietti. Questa fuga d'amore oltreoceano tra cascate, balli di coppia e burraco. Insomma, ci sono le immagini che arrivano attraverso i social. E poi parleremo di Albano, il matrimonio con Loredana, dice: ora lo so, ne sono certo, arriverà. Insomma, si spera che arrivi il matrimonio tanto atteso di Albano insieme a Loredana Lecciso. Parleremo di Ultimo, che rivoluziona i concerti tutelando la salute dei fan, perché a Tor Vergata saranno concesse bottigliette e borracce con punti d'acqua gratis, questo per evitare malessere, malumori che spesso arrivano perché molti non possono introdurre borracce o bottigliette all'interno appunto dei concerti. E poi attenzione, perché si continua a scavare in Venezuela per salvare un uomo vivo a 8 giorni dal sisma. Ci sono squadre di soccorso da 7 paesi che stanno lavorando ininterrottamente da 3 giorni per raggiungerlo, e sarebbero ormai a circa 1 metro da lui. E cercheremo di capire, visto che la notizia è arrivata proprio questa mattina, se nel corso della giornata sarà possibile salvarlo. Noi ovviamente lo speriamo. Insomma, tutto questo insieme a tantissime altre notizie e insieme alle vostre scelte musicali al 347 049 3131.
2: Radio Italia 1.

0: Allora, stavamo cercando la notizia su il salvataggio di questo uomo di 43 anni, questa guardia giurata. Allora, sono 8 giorni che è successo appunto la catastrofe totale, questo devastante terremoto di magnitudo 7.5 che ha colpito il nord del Venezuela. I soccorritori continuano a scavare sotto le macerie. Nelle ultime ore le squadre di soccorso sono a lavoro per estrarre un uomo ancora vivo rimasto intrappolato sotto un edificio. Si tratta di Hernán Gil, una guardia giurata di 43 anni che al momento del sisma si trovava nella sua cabina sotto l'edificio in cui lavorava, una zona costiera nello stato settentrionale quasi completamente distrutta dal disastro del 24 giugno. Ci sono squadre di soccorso da 7 paesi che stanno lavorando ininterrottamente da 3 giorni per raggiungerlo e sarebbero ormai a circa 1 metro da lui. I vigili del fuoco cileni hanno pubblicato su Instagram un video che mostra l'uomo mentre gira la testa per guardare la telecamera e stiamo attendendo appunto la notizia del salvataggio e aspettiamo di avere questa buona notizia, la conferma che appunto l'uomo è stato tratto in salvo, lo ricordiamo, dopo 8 giorni dal terremoto.
1: Radio Italia 1.

0: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della cappa. Persone zero. Ma posso rimediare?
1: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
0: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.

E Peggy Gou con I Feel So Free, la canzone che abbiamo ascoltato. A proposito di Madonna, c'è un'intervista molto interessante. Lei racconta: ero gelosa di Kylie Minogue, pensavo che il mio ex marito Guy Ritchie avesse una cotta per lei e mi dicevo non sarò mai bella così. E lo racconta, cioè praticamente era gelosa appunto di Kylie Minogue perché pensava di non essere, che non sarebbe mai stata più bella di lei, e pensava che appunto il marito fosse attratto da lei. E poi va bene, questo è un racconto di Madonna nei confronti di una collega di Kylie Minogue. Allora invece tra poco parleremo di una notizia che stiamo leggendo in queste ultime ore. Si parla di Rai, c'è una battaglia sotterranea su Barbara D'Urso, c'è chi la vorrebbe naturalmente di nuovo in televisione in Rai, ma tra poco vi racconterò che cosa sta succedendo.

0: Radio Italia 1.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Allora parliamo di Barbara D'Urso, perché in Rai c'è una battaglia sotterranea proprio su di lei. Emily Carlucci, conduttrice di Ballando con le Stelle, vorrebbe lei per sostituire Selvaggia Lucarelli, nel frattempo finita a Mediaset. Matteo Salvini spinge per dare una chance a D'Urso, ma a Mediaset, scrive oggi La Stampa, c'è chi ha il potere di veto, è il capitano già mollato Massimo Giletti. Insomma, si parla appunto di questo veto da parte di Mediaset su Barbara D'Urso, e dunque adesso arriva anche, no, un messaggio forte e chiaro da parte di Matteo Salvini, che spinge per dare una chance alla D'Urso e farla approdare in Rai con un programma, e staremo a vedere, aspetteremo una nuova stagione televisiva. Si continua con la musica, arriva Gaia con Bossa Nostra.

0: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati all'ascolto, a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo ancora rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Traffico scorrevole sulle restanti strade e autostrade della regione. Ci occupiamo quindi della città metropolitana di Torino per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 69 in corrispondenza del comune di Banchette. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Biagio Antonacci con You and Me. E allora, dopo mesi intensi e un percorso personale complesso che conosciamo, Bianca Balti ha scelto ancora una volta la Versilia per dare il via alla sua estate. La top model è tornata a Forte nei Marmi, una destinazione che per lei sembra ormai diventata una tradizione consolidata, lontana dai riflettori più invasivi e più vicina a una dimensione di normalità ritrovata. Con lei in questa breve pausa c'erano il compagno Alessandro Cutrera e la figlia più piccola Mia.
1: Radio Italia 1.

0: Sei mesi insieme è un oceano di mezzo, sembra il titolo di un film, ma è la storia di Alessia Marcuzzi e Tiago Schietti, che naturalmente non sembrano spaventati dalla distanza. Hanno dato il via alla loro prima estate di coppia. La conduttrice è arrivata la bella stagione e ha preso un aereo per atterrare in Brasile, paese dove vive e lavora l'imprenditore quarantenne. Un viaggio che unisce l'esplorazione della natura selvaggia e il totale relax insieme. Quindi diciamo che sono iniziate le vacanze per Alessia Marcuzzi e il suo compagno Tiago Schietti.
1: Radio Italia 1.

Madame Marrakesh, volevo capire con Marrakesh. Allora, situazione meteorologica, da oggi sino al weekend non sono previste piogge, temperature leggermente in rialzo, ma naturalmente al di sotto dei 31-32 gradi. Dunque, almeno per sabato e domenica, sicuramente cielo sereno e temperature gradevoli intorno ai 30-31 gradi. Queste naturalmente sono le previsioni meteo per buona parte del Piemonte.

0: quando due innamorati non si seguono più sui social, ciò vuol dire che la storia, ragazzi, è finita, no? Dico bene? Allora preparatevi, perché tra poco vi dirò di quale ex coppia stiamo parlando, e quando farò i nomi rimarrete anche male, perché ragazzi erano davvero una bella coppia.
1: Radio Italia 1, ora esatta.
2: Sono le 10.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: Stanco della routine?
5: Con Club Kuwait ti senti già al mare.
6: Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
7: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
1: Radio Italia 1. Le notizie.
8: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Mosca rivendica il massiccio attacco di stanotte sull'Ucraina. Il Ministero della Difesa russo comunica di aver colpito obiettivi militari e infrastrutture energetiche come rappresaglia agli attacchi terroristici dell'Ucraina contro strutture civili in territorio russo. Il bilancio delle vittime è di almeno 13 morti e 56 feriti, secondo le autorità di Kiev, che riferiscono di danni registrati in una trentina di località all'interno dei distretti della capitale. Sono almeno 21.000 i minori uccisi nella striscia di Gaza dopo 1.000 giorni di guerra, ma la cifra reale è probabilmente molto più alta dato l'ignoto numero di sepolti sotto le macerie, lo fa sapere Save the Children. Secondo il Site Management Cluster, oltre 800.000 bambini e adolescenti, l'80% dei minori di Gaza, sono sfollati, 7.000 non accompagnati o separati dalle famiglie, 625.000 hanno perso 3 anni di istruzione. Sono stati scomunicati le Lefebvriani, che con la consacrazione di 4 nuovi vescovi ieri in Svizzera hanno sancito lo scisma dalla Chiesa Cattolica Romana da parte dei seguaci della Fraternità di San Pio X. Vano l'ultimo appello di Leone XIV, vi prego, tornate sui vostri passi. L'Italia passa dal caldo intenso, oggi solo Catania e Reggio Calabria da bollino rosso, all'allerta maltempo, e rossa in Veneto, arancione in Emilia Romagna, gialla in tutte le regioni del centro e del sud, isole comprese, frane, strade chiuse, blackout nel Bresciano e nella Bergamasca. Danni anche in Liguria, mentre in Sicilia la Protezione Civile regionale ha diffuso per oggi un avviso relativo al rischio incendi e ondate di calore. Basket, l'Italia torna in campo stasera per la prima delle 2 gare della terza finestra di qualificazione al Mondiale 2027. Azzurri attesi a Reykjavik dall'Islanda, palla 2 alle 21:45. Domenica a Bologna il match contro la Lituania. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Italia 1.
9: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Allora, siamo pronti in questa seconda ora a dare la notizia di una coppia scoppiata, nel senso che non stanno più insieme. Allora, è solo un indizio, ma si sa, quando si tratta di social non si scherza. E stiamo parlando di Matteo Berrettini e Vanessa Bellini, che non si seguono più su Instagram. E ipotizzare mare in tempesta a Monte Carlo è quasi matematico. Allora, un anno dall'inizio della loro storia, a 2 mesi dalla prima foto sul feed, ecco che i like tra i due fidanzati sono scomparsi, ma non solo, anche il segui si è dato alla macchia, gesto che ai tempi dei social vale più di un comunicato congiunto su People sulle divergenze inconciliabili. Cioè, quando due innamorati non si seguono più sui social, ciò vuol dire che non stanno più insieme. Quindi a questo punto gli esperti di gossip e social hanno attribuito a questa cosa il fatto che Matteo Berrettini e Vanessa Bellini non stanno più insieme.

0: Arriva il messaggio audio di Fiammetta al 347 049 3131. Ciao Fiammetta, Davide, buongiorno.
1: Buongiorno. Ciao, come stai?
0: Bene, tu?
1: Io tutto bene, tutto grazie. Bene. Allora, buon giovedì a tutti. Ci avviciniamo finalmente al weekend. Vi do un abbraccio. Ti chiederei se ce l'hai Tiziano Ferro. Scegliela tu, va benissimo qualsiasi. E buona giornata a tutti e buon lavoro.
0: Grazie.
1: Ciao Davide, col cuore, un bacio grande a te.
0: Ciao Fiammetta, un bacio grande e arriva Tiziano Ferro, fuori è buio.

0: ciò che mi fa stare bene ora sei tu, amore. E fuori è buio, ma ci sei tu, amore. E fuori è buio.
1: Tiziano Ferro, e fuori è buio per la nostra fiammetta, che saluto. Ma saluto anche la Becchi. Ma dove sta andando la Becchi? Becchi, ci sei?
2: Sì, sono la Becchi. Buongiorno.
1: Ciao, buongiorno.
2: Sì, proprio io, la tua Becchi personale.
1: Originale.
2: Ascoltami, sto andando
1: sicuro?
2: A settimo. Non ti dico la destinazione.
1: Vabbè,
2: finale, immagina.
1: Ho già capito.
2: Potresti mettermi per favore? Chiamo io, chiami tu di Gaia. Ciao a tutti e buona giornata. Oggi si respira.
1: Meno male. Allora, salutiamo la Becchi. Tra poco Gaia con Chiamo io, chiami tu.
3: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
5: Radio Italia 1.

Allora, è stata pubblicata questa notizia sul TGcom 24, è una storia che davvero fa storcere il naso a tutte le persone che naturalmente hanno un credo diverso, nel senso che pensano che ci siano persone che possano aiutare il prossimo proprio in quel mondo lì, ma in realtà sentite cosa è successo. Allora, questa suora sosteneva di essere in contatto con Dio e si faceva pagare dai fedeli per assicurarli di poterli salvare dall'inferno, meglio se in contanti. A suor Antonia Cataldo e alla fidata collaboratrice Giuseppa Cardinale, la procura di Palermo ha notificato l'avviso di conclusione indagini. Le due, la prima la mente, la seconda il braccio, sono accusate di truffa aggravata dall'aver sfruttato la debolezza psicofisica dei fedeli. Allora, questa notizia che è stata riportata sul TGcom 24 parla di suor Antonia. Secondo l'ipotesi dell'inquirente, avrebbe ideato il raggiro, forte dei suoi 88 anni e della sua fama di religiosa, in quanto fondatrice dell'istituto religioso delle sorelle missionarie della Misericordia a Carini, era in grado di avvicinare fedeli e convincerli a versare denaro in cambio della promessa della salvezza eterna. O talvolta anche con il ricatto della paura di finire all'inferno. A raccogliere i contanti ci avrebbe pensato proprio il suo braccio destro, Giuseppa Cardinale. Il caso è scattato dalla denuncia di 7 fedeli che hanno raccontato di essere stati truffati tra il 2010 e il 2024 fra Palermo, Carini e Torretta per un totale di 210.000 euro, di cui 177.000 in bigliettoni, cioè in contanti.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Nessun particolare disagio lungo le principali arterie di collegamento extraurbane del Piemonte, dove al momento la circolazione si mantiene scorrevole. Ci occupiamo quindi della provincia Verbano-Cusio-Ossola per segnalare che oggi per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 67 nel comune di Villa d'Ossola in fascia oraria 8-17. Infine vi invitiamo a visitare il nostro portale muoversiinpiemonte.it per verificare in tempo reale il traffico in regione. È tutto al momento, a tutti voi buona giornata e buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1. Ma

Allora parliamo del grande successo di Michele Morrone dopo il film con Al Pacino interpretato mio padre. Si racconta tra riconoscimenti importanti e progetti hollywoodiani, confessa quale sarebbe il più grande sogno al cinema. Ecco, e dunque sappiamo benissimo, no? La sua carriera, lui giovanissimo, l'infanzia passata a Melegnano, segnata anche purtroppo dalla malattia e dalla scomparsa del padre, operaio edile, e quindi naturalmente lui si riversa nella passione per la recitazione, per il teatro, e a 35 anni adesso mostra una certa fibra. Scala in fretta le tappe del successo. Allora, lui ha praticamente spiccato il volo anni fa, forse molti si ricorderanno di questo film erotico polacco dal titolo 365 giorni, e poi ha conquistato naturalmente tutti quanti con gli spot per Dolce e Gabbana, e adesso naturalmente, ripeto, si parla della sua fama internazionale. Insomma, è uno tra gli attori più apprezzati che abbiamo anche all'estero.

0: Allora, ci sono i primi spoiler sulla registrazione di Temptation Island. Sapete che naturalmente il programma racconta le storie di coppie in crisi che vengono messe a dura prova, e ci sono delle immagini che stanno circolando sui social. Tra poco appunto andremo a dare una sbirciatina.
1: Radio Italia 1.

0: soli.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: La notizia, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato in via definitiva la maxi multa da 4,125 miliardi di euro inflitta a Google per abuso di posizione dominante nel mercato dei dispositivi mobili Android. I giudici di Lussemburgo hanno respinto il ricorso presentato da Google e dal controllante Alphabet contro la sentenza del Tribunale dell'Unione Europea che nel 2022 aveva già sostanzialmente confermato la decisione della Commissione europea, riducendo però la sanzione dagli iniziali 4,34 a 4,125 miliardi di euro. Al centro della vicenda ci sono le condizioni imposte da Google ai produttori di smartphone Android, ritenute dalla Commissione europea anticoncorrenziali e tali da rafforzare in modo illecito la posizione dominante dell'azienda nel mercato dei dispositivi mobili.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 11:02.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
4: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano i mondiali, il tabellone degli ottavi inizia a prendere forma. Gli Stati Uniti del CT Pochettino superano 2-0 la Bosnia di Dzeko e compagni. Croce delizia a Balogun, autore del gol del vantaggio ma anche del cartellino rosso che è costato ai suoi l'inferiorità numerica per circa mezz'ora. Al prossimo turno sarà USA-Belgio. I Diavoli Rossi, guidati da Garcia, sotto di due reti fino all'86esimo, ribaltano clamorosamente i conti, prima con Lukaku, poi con Tielemans. A una manciata di secondi dalla fine dei supplementari, sul 2 pari con colpo di scena, VAR, rigore e 3-2 che vale gli ottavi, firmato ancora Tielemans. In serata bene anche l'Inghilterra contro la Repubblica Democratica del Congo, anche se a fatica. Ad aprire le marcature è infatti la formazione africana, con Sipenga al settimo. A 15 dalla fine, Kane trova il pareggio, mentre all'86esimo ribadisce in rete e spedisce i tre leoni agli ottavi contro il Messico. Tra stasera e stanotte altre tre partite. Si comincia con Spagna-Austria alle 21. La vincitrice sfiderà una tra Portogallo e Croazia in campo all'una. Chiude la serie Svizzera-Algeria in programma alle 5 del mattino. A proposito di nazionali, quella italiana attende ancora il suo CT. Giovanni Malagò, neo presidente FIGC, è tornato sul tema dopo il suo primo consiglio federale. Lo ascoltiamo.
5: Non ho parlato al telefono, né ho visto, né ho contattato nessuna persona fino adesso. Mi sono imposto che questo debba avvenire solo ed esclusivamente dopo che si è chiusa la casella, si è individuata la casella del direttore tecnico.
4: Voltiamo pagina, tennis. Oggi a Wimbledon 5 italiani in campo. Nel tabellone maschile apre i giochi Sonego, in campo dalle 12 contro il canadese Diallo. Non prima delle 15:30 Cobolli sfida l'australiano Duckworth. Nel pomeriggio in campo anche Berrettini contro il francese Fields. Tra le donne, attesa per Tyra Grant e Jasmine Paolini. La prima è opposta a Buskova dalle 12, la seconda a Golubic in serata. Tornerà invece domani in campo Jannik Sinner. Il numero uno al mondo affronterà lo statunitense Brooksby al terzo turno. Ieri la vittoria per 3-0 contro il portoghese Borges. In chiusura l'atletica, a Eisenstadt in Austria è un super Marcel Jacobs. L'oro di Tokyo 2020 vince i 100 metri maschili del Raiffeisen Austrian Open con un tempo di 9,67, non omologato però per via del vento, superiore a 4 metri al secondo. Tra quelli non omologabili, il crono dell'azzurro è quello più veloce nella storia dei 100 metri. Ed è tutto.

0: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola e siamo pronti per la terza ora e parliamo di un probabile matrimonio, sì. Allora, si parla di Albano che conferma la volontà di risposarsi dopo il trentennale matrimonio con Romina Power, da cui ha avuto 4 figli. Fino ad oggi erano solo indiscrezioni, adesso la conferma arriva a Monica Setta, a Storia al Bivio di sera, nella puntata in onda, andata in onda appunto martedì 30 giugno alle 21:30. Il matrimonio con Loredana Lecciso, ora lo so, ne sono certo, arriverà, ha detto il cantante di Cellino San Marco, e ho capito anche perché sì al matrimonio. Per tutto l'insieme familiare è giusto che ci sia. Abbiamo sorpassato io e lei tante polemiche e problematiche, adesso lei è la donna che ho sempre voluto, la madre di 2 figli meravigliosi che mi sta accanto da 26 anni. Posso dire che sono serenamente felice, e quindi molto probabilmente il matrimonio ci sarà tra Albano e Loredana Lecciso.
1: Radio Italia 1.

0: Non me l'aspettavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Italia 1.

0: Demi Lovato con Feste. Allora parliamo invece di un artista italiano che balcherà i confini nazionali per partecipare a una manifestazione importante. Allora, dopo aver inaugurato il tour estivo con la Data Zero andata in scena al Marostica Summer Festival, Blanco è già pronto a vivere un'importante esperienza oltre i confini italiani. Il cantautore bresciano sarà infatti tra i protagonisti del Sunny Hill Festival di Pristina in Kosovo, per dove il prossimo 31 luglio salirà sul palco della manifestazione fondata dalla famiglia di Dua Lipa.
1: Radio Italia 1.

Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

0: Allora, Katia Pedrotti, Ascanio Pacelli festeggiano il diploma della figlia. Matilda, la primogenita della coppia, ha superato il suo esame di maturità, concludendo così il ciclo scolastico. Sui social, l'ex concorrente del Grande Fratello ha dedicato parole d'amore alla 19enne rispolverando l'album dei ricordi. Ha condiviso con i fan un tenero scatto insieme del giorno dell'esame e della figlia il primo giorno delle elementari. Katia Pedrotti ha scritto una lunga lettera a Matilda esprimendo tutto il suo orgoglio.
1: Radio Italia 1.

colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella? Primi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6. Che gentile che sei.

0: Next.
1: Allora, dopo una lunga fase di attese, indiscrezioni e smentite mai definitive, il percorso della celebre saga cinematografica, incominciata con Benvenuti al Sud, trova finalmente una direzione chiara. Il terzo capitolo, dal titolo Bentornati al Sud, è ufficialmente in fase di sviluppo e segna il ritorno di una delle operazioni più riconoscibili del cinema popolare italiano, pronta a riannodare i fili con il pubblico che nel tempo non ha mai smesso di attenderne il seguito. E dunque è arrivata la conferma per voce dell'amministratore delegato di Medusa Film, Giampaolo Letta, ecco, che ha detto che il film è in preparazione e quindi arriverà sicuramente al cinema.
2: Radio Italia 1.

0: A proposito, sapete, si è sposata da pochissimo, il 26 giugno, con Davide Spigarolo, ma è tornata sui social per raccontare ciò che più di ogni altra cosa ha reso speciale quel giorno: non l'abito né il ricevimento da favola, ma una lunga serie di dettagli che qualcuno potrebbe definire insoliti, che invece per lei rappresentano perfettamente il significato dell'amore. Per esempio, come aver scelto dei fiori che non sono naturalmente simbolo dei classici matrimoni, e poi ha raccontato praticamente anche del fatto di aver scelto non un pranzo di nozze ma una sorta di aperitivo. La stessa filosofia l'ha accompagnata anche per il ricevimento: nessun tavolo assegnato e nessun pranzo tradizionale, ma una grande festa pensata come un aperitivo tra amici, con musica, karaoke e hamburger con patatine serviti allo scoccare della mezzanotte. Ragazzi, nessun pranzo nuziale, ma hamburger e patatine. E poi naturalmente il fatto di aver scritto a mano tutti gli inviti e anche i segnaposto. Allora, e poi non c'era la classica torta nuziale, ma tante cheesecake da personalizzare, come per esempio bomboniere, niente confetti. Francesca e Davide hanno scelto libri di poesie e segnalibri in ceramica. Insomma, matrimonio decisamente no fuori dal comune, ma che ha praticamente voluto definire come insolito, ma che ci teneva a realizzare.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Raff con Pazzi Stupidi Ragazzi chiude l'appuntamento del mattino. Per quanto mi riguarda, ci risentiremo domani come sempre dalle 9 a quasi mezzogiorno. Un abbraccio.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 12:01.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
4: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Mosca rivendica il massiccio attacco di stanotte sull'Ucraina. Il Ministero della Difesa russo comunica di aver colpito obiettivi militari e infrastrutture energetiche come rappresaglia agli attacchi terroristici di Kiev contro strutture civili in territorio russo. Il bilancio delle vittime è di almeno 13 morti e 80 feriti, secondo le autorità ucraine che riferiscono di danni registrati in una trentina di località all'interno dei distretti della capitale. Il Vaticano ha ufficialmente scomunicato i lefebriani coinvolti nelle consacrazioni episcopali celebrate ieri in Svizzera. La formalizzazione è arrivata oggi con un decreto firmato dal prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede, il cardinale Victor Manuel Fernandez. La sanzione riguarda i vescovi consacrante e co-consacrante e i 4 nuovi vescovi consacrati, si legge nel provvedimento, senza mandato pontificio e contro la volontà del sommo pontefice. Incidente mortale lungo la strada provinciale 56 in provincia di Mantova. La vittima è un cittadino afghano di 38 anni. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della sua auto, che è uscita fuori strada ed è morto sul colpo. Insieme a lui viaggiavano anche 2 figli di 5 e 10 anni, trasportati in codice rosso all'ospedale di Mantova. Entrambi sono in pericolo di vita. Sulla vicenda indagano i carabinieri. La protezione civile ha diramato per oggi l'allerta rossa in Veneto, arancione per l'Emilia-Romagna, gialla in tutte le regioni del centro, sud e isole comprese. Sono previsti temporali, grandinate e forte vento. Dalle 18 di ieri, per danni da maltempo, sono stati quasi 400 gli interventi dei vigili del fuoco tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, oltre 800 in Emilia-Romagna. A Siena è stata annullata la prova del palio. Sport, mondiali di calcio. Tra la sera e la notte italiana si giocano altri 3 incontri dei 16esimi di finale: alle 21 Spagna-Austria, all'1 Portogallo-Croazia, alle 5 del mattino Svizzera-Algeria. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi. La tua

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: Roberta Mucchi. Buongiorno, buongiorno amici di Radio Italia 1, benvenuti nell'ora con la Mucchi, l'ora che ci vede insieme tutti i giorni dal lunedì al venerdì, un po' altalenante la mia presenza e vi chiedo scusa, ma sono iniziate le sostituzioni nelle nostre radio del gruppo, quindi insomma si turna. Allora, come va là fuori? Io spero sia un pochino più fresca la situazione, perché stamattina questo ho percepito, anche ieri sera, e quindi speriamo davvero sia così. Allora, oggi l'ultimo appuntamento della stagione con Antonella Menzio, quattro chiacchiere con la libraia, la nostra Antonella Menzio di Ubi, che ci darà questo consiglio finale su qualche bel libro da leggere magari, ecco, per l'estate che ormai è pienamente iniziata per le vacanze. E saluto anche la nostra Cristina Saglietti di Contemporaneo Food. Non abbiamo fatto per questione mia di incastri, purtroppo non siamo riusciti a fare l'ultimo programma di saluto, però Cristina vi augura ovviamente una buona estate, torneremo poi a settembre spero con delle belle novità. E quindi adesso proseguiamo con Fabrizio Moro, Niente da perdere, poi notizie curiose dall'Italia e dal mondo.
2: Radio Italia 1.

0: Allora, una notizia che arriva da Torino Today, Viral News, che porta questa semplice dichiarazione: volevo fare del bene alle persone. Questa è quella usata dalla protagonista di questa, diciamo, news diventata virale di oggi per rispondere durante gli interrogatori, quindi capirete già che c'è una causa di mezzo. Per essere assunta aveva dichiarato di essere in possesso di una laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università Bicocca di Milano e di essere regolarmente iscritta all'ordine dei medici della Lombardia, ma nulla di tutto questo, come è stato confermato in questi anni di indagini, è risultato vero. Così la torinese Erika Massone, oggi 59enne, si era spacciata medico rispondendo a un annuncio per lavorare all'ospedale St. Charles di Bordighera in provincia di Imperia, parliamo di Liguria. L'unico titolo che possedeva però era la licenza media, tutto il resto contraffatto: il curriculum, la laurea, la specializzazione in medicina interna, l'iscrizione all'ordine, falsa anche la pregressa esperienza in qualità di direttore sanitario presso una RSA di Recco e l'attività medico-sanitaria interna al carcere Lo Russo e Cutugno di Torino. Direi veramente un fatto grave. Nonostante ciò, presentando credenziali false alle cooperative che gestivano alcuni reperti del St. Charles per conto dell'ASL, era riuscita ad essere assunta a lavorare tra luglio e settembre 2023 presso l'ospedale Bordigotto, arrivando a coprire turni persino nel punto di prima emergenza dell'ospedale, lì dove erano stati proprio i colleghi a insospettirsi, a scoprirla dopo che aveva visitato però già una cinquantina di pazienti. Ora si è beccata ben 3 anni. Posso dire, io cerco sempre di essere imparziale, ma in questo caso veramente c'è, cioè, 3 anni per una persona che poteva che ha tentato la vita delle persone, perché avrebbe potuto mettere in serissimo pericolo delle persone facendo una diagnosi sbagliata, prendendo delle decisioni che potevano costare care in termini di vita alle persone. E mi viene da sorridere, perché magari ci sono dei reati fiscali, non parlo dei gravissimi reati fiscali tipo la bancarotta fraudolenta, ma a volte ci sono dei reati fiscali che in cui di anni te ne becchi 10, 15, 20, per carità, va bene pagare, però 3 anni, anche perché sappiamo bene che al di sotto dei 4 non si entra più in carcere, per un fatto così grave mi sembrano veramente pochi, mi sembra veramente riduttivo. Però insomma, se vi va, ditemi voi la vostra al 347 049 3131.
1: Radio Italia 1.

C'erano le nuvole fisse nel mio cielo, mi dimenticavo spesso anche chi ero, non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa quella luce.

0: Allora eccoci, ritorniamo negli studi di Radio Italia 1 e come vi avevo preannunciato sarà purtroppo l'ultimo appuntamento, ma solamente della stagione, così visto l'arrivo dell'estate e magari la mia presenza che scarseggia a causa ovviamente delle sostituzioni, ma con Antonella Menzio di Ubic, quattro chiacchiere con la libraia, ci saluta oggi, ben arrivata Anto.
1: Ciao Roby, ciao. Grazie, sì, ciao. Ci salutiamo oggi e riprendiamo poi a settembre, appunto, ecco. Come hai detto tu, così bene. Avrò modo in quest'estate di leggere qualche libro e partire,
0: certo.
1: Con nuove idee, nuovi titoli, nuove cose, chi lo sa.
0: Assolutamente, magari poi faremo delle cose nuove, ci studieremo qualcosa per iniziare a settembre con qualche magari con qualche cosa in più, qualche appuntamento in più o insomma qualcosa di innovativo, dai, ce lo studieremo.
1: Qualche idea ce l'ho, poi ne parliamo dopo.
0: Ma certo, assolutamente.
1: Creiamo qualcosa di nuovo. Di piacevole.
0: Certo.
1: Allora io il libro che ho scelto oggi, sì, ti dico, è intanto parto dalla copertina, sì, perché la copertina rappresenta due ragazze, due donne, sedute sulla spiaggia in costume, e quindi mi sembrava, ho scelto questo perché ci salutiamo prima delle vacanze.
0: Ok.
1: Il titolo è Le vere amiche ci sono sempre.
0: Ah, ecco,
1: e sottotitolo
0: bello.
1: Un'esplorazione delicata e potente dell'amicizia femminile.
0: Oh, che
1: questo
0: bello.
1: Libro parla praticamente di quattro donne che hanno quattro percorsi di vita differenti ma che si intrecciano l'uno nell'altro.
0: Okay.
1: E una loro, diciamo, legate da una forza che è indistruttibile, l'amicizia che le lega.
0: Ecco.
1: E, tra l'altro sono quattro donne che non sono delle ragazzine, sono quattro donne che hanno già una vita vissuta,
0: okay, quindi mature,
1: 50 anni,
0: okay.
1: Una è diciamo in premenopausa, l'altra in crisi esistenziale, l'altra un matrimonio che è fallito, l'altra deve riconfigurarsi la vita per vari motivi, e quindi ognuna di loro vive una sorta di momento difficile della loro vita.
0: Sì.
1: Una di loro, tra l'altro, ha avuto una situazione con il marito di grande sofferenza, di violenze psicologiche subite. E, quindi ogni situazione ha una, diciamo, un momento di difficoltà,
0: sì,
1: mettiamola così,
0: sì,
1: no? Cose che,
0: certo,
1: capitano in tutte le
0: momento in salita,
1: famiglie,
0: sì, certo,
1: che capitano a tutte noi. Momenti di difficoltà di comunicazione con i figli adolescenti, piuttosto che i figli che fanno delle bravate e quindi tu non sei
0: certo,
1: preparato, no?
0: Assolutamente, sei spaventato, certo.
1: Come?
0: No, dico, sei spaventato quando ti capitano queste cose.
1: Esatto. E queste donne hanno una forza veramente di, la loro amicizia è veramente indistruttibile, sono legate l'una all'altra ad un filo fortissimo e si sostengono e supereranno tutto, chiaramente la fine possiamo dire che c'è il lieto fine,
0: sì,
1: non
0: okay.
1: Fine, la fine normale della vita,
0: sì,
1: diciamo così, no? Perché non è un rosa di quelli che dice tutto caramelle,
0: certo,
1: e fiori, no? Ma tra l'altro, leggendolo, l'ho letto molto in fretta, mi è piaciuto moltissimo, questo titolo, ripeto, mi è piaciuto molto.
0: Sì.
1: Mi ha ricordato un'autrice che non c'è più, che è Alessandra Appiano.
0: Sì.
1: Che aveva scritto un libro con cui aveva vinto un premio, che era Amiche di Salvataggio.
0: Ok.
1: Che non so se tu te lo ricordi, è un libro che avrà 20 anni come.
0: Sì,
1: come
0: assolutamente. Credo lo avesse letto la mia mamma, sai. Tanti,
1: ecco,
0: anni fa,
1: lei
0: sì.
1: È un libro bellissimo, appunto, di cui parlava proprio dell'amicizia, a queste donne, a queste amiche di salvataggio, perché nei momenti di

0: gioia, quel sorriso sulle labbra, mi ha ricordato lei e l'ho ricordata col sorriso e con la malinconia. Quindi è stato un momento particolare per me leggere questo libro.
1: Lo credo. Dico,
0: se c'è ancora, non mi pare che sia neanche più in produzione, però Amiche di Salvataggio è anche un bellissimo libro di resilienza femminile, di amicizia, importantissimo. Per cui
1: bello.
0: Il Rus che mi ha condotto
1: sì,
0: in questa lettura.
1: Sì, mi piace l'idea che magari ecco anche al mare si possa leggere un libro che parla di vita, poi sì. Soprattutto per noi donne, sai, che arrivi, magari qualcuna ci deve ancora arrivare, ma chi, quante come me sta vivendo 45-46 anni, tutti quelli che sono un po' le problematiche dal punto di vista fisico, dal punto di vista familiare, figli
0: anche,
1: adolescenti,
0: anche, certo.
1: Cioè è un bello spaccato di vita, e sapere che comunque poi l'amicizia è importante, è ancora un valore a cui si dà importanza, e ritrovarti un'amica magari ci aiuterà anche a capire, no? Che non vanno neanche date per scontate le amiche che abbiamo, quindi magari
0: no, ma
1: a prendercene
0: poi,
1: cura.
0: Io ci pensavo mentre lo leggevo, a volte le amicizie, chiamiamole femminili, si dice che sono le più problematiche,
1: sì,
0: qualche volta si creano delle gelosie, delle invidie,
1: sì.
0: No? Ma quando sono veramente reali,
1: sì,
0: sono una forza,
1: sono indissolubili,
0: cioè, perché effettivamente l'amicizia vera fra donne secondo me è una potenza incredibile.
1: Vero,
0: perché è vero, e quindi forse non è facile che si crei questo tipo di amicizia così forte, ma quando si ha la fortuna di trovarle, di crearle, di costruirle, di mantenerle, anche se si litiga, perché anche
1: certo,
0: in questo libro ci sono momenti in cui magari
1: ci sta,
0: non si sopportano l'una con l'altra, ma non importa, perché alla base c'è comunque un grande affetto,
1: certo.
0: E questo chiaramente è diciamo il concime, ecco, che
1: giusto,
0: tiene insieme questa forte amicizia,
1: certo,
0: secondo me. Però un libro che ti dico, un libro di vita, un libro da leggere, un libro perché può essere leggero e può essere anche molto introspettivo a seconda di con che occhio e che momento stai vivendo nella tua vita quando lo leggi,
1: certo.
0: Però a me è piaciuto molto, quindi Le vere amiche ci sono sempre di Robin Carr,
1: fantastico,
0: non in italiano.
1: E noi ci fidiamo ciecamente della tua ovviamente opinione, suggestione, e quindi questo è il consiglio. Anto, ti saluto e un arrivederci semplicemente a settembre,
0: a
1: e buona estate.
0: Un abbraccio, cara, un abbraccio a tutti.
1: Un abbraccio
0: a tutti, anche a te.
1: Grazie, rimani in linea, Anto, rimani un attimo in linea,
0: d'accordo,
1: così finiamo il nostro discorso. E invece, grazie ancora, un abbraccio. E ci sentiamo invece la prossima canzone qui su Radio Italia 1, ovvero Madame con Mama Non Mama.
2: Radio Italia 1.

Rosa Chemical, Mamma Mi, su Radio Italia 1. Allora, una notizia che arriva dal Messaggero. Allora, una notizia che ci rinfresca un po'. Si sta parlando tanto in questi giorni di shrinkinflation, l'ho detta bene? Shrinkinflation per quel che riguarda i gelati. Allora, vi è mai capitato di aprire un gelato, tipo di quelli confezionati, e avere la sensazione che sia più piccolo di qualche anno fa? E a me, altro che, cioè, è una cosa evidente. Ecco, però non è solo un'impressione, a quanto pare. Dietro il cambiamento di dimensioni di stecchi, coni, ghiaccioli, c'è questo fenomeno, anche i biscotti, tipo il gelato biscotto mi viene in mente. Comunque c'è questo fenomeno economico sempre più diffuso, la shrinkinflation, cioè la riduzione di peso o volume di un prodotto accompagnata da un prezzo che resta invariato, continua a crescere. Negli ultimi anni il fenomeno ha interessato anche il mercato dei gelati confezionati, uno dei comparti più forti dell'alimentazione italiano. La logica di questa shrinkinflation è semplice: contenere i costi di produzione senza rendere immediatamente percepibile al consumatore un aumento del prezzo. In pratica, invece di aumentare il solo costo in etichetta, si riduce la quantità del prodotto. Secondo il monitoraggio di Feder Consumatori riportato dalla Stampa nel 2022, un gelato stecco aveva un volume medio di circa 120 ml, mentre oggi si aggira intorno ai 100 ml, con un prezzo che però nel frattempo è cresciuto del 14%, cioè, ma è spropositante. Nei coni confezionati la quantità media è diminuita dell'8%, invece il prezzo al chilogrammo è salito da 16 a 20 euro. I ghiaccioli hanno perso mediamente circa 6 millilitri, e una trasformazione che si inserisce in un mercato in piena espansione. Nel 2025 le vendite di gelati confezionati hanno raggiunto circa 3,4 miliardi, mentre la produzione italiana ha toccato 261.000 tonnellate, confermando l'Italia tra i principali produttori europei. Vabbè, in alternativa possiamo comunque sempre andare a comprare il gelato artigianale, che nelle sue misure almeno è rimasto uguale. Beh, comunque adesso andare a comprare anche un gelato, un cono gelato, due gusti più panna, con o senza, comunque costa sempre tantissimo, quindi costa una schioppettata anche quello, però il dato di fatto è questo. Ma anche nei ghiaccioli me ne sono accorta, devo dire, ultimamente. Insomma, l'inflazione si fa sentire, e alla fine, però, vada come vada, in qualche modo in saccoccia ce la prendiamo sempre noi, vero? La tua

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

Giordana Angi con Dammi un bacio chiude l'appuntamento dell'ora con la Mucchio. Vi ricordo che ci risentiamo domani sempre dalle 12 alle 13. Vi auguro buon pranzo, grazie per essere stati con me. Dalla Mucchio è tutto, a domani, ciao. La tua

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 13 e 2 minuti.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
4: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sale a 17 morti il numero delle vittime dell'attacco di questa notte sull'Ucraina, rivendicato da Mosca. Il Ministero della Difesa russo comunica di aver colpito obiettivi militari e infrastrutture energetiche come rappresaglia agli attacchi terroristici dell'Ucraina contro strutture civili in territorio russo. Sentiamo Gerardo De Vivo.
5: Le parole di condanna non fermeranno gli attacchi contro Kiev. Oggi proporrò nuove sanzioni contro Mosca. Posta su X l'alta rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera, Callas. Le risponde del portavoce del Cremlino Peskov: la Russia continuerà ad aumentare la pressione sul regime di Kiev per arrivare ai suoi obiettivi. E mentre Russia e Europa duellano a parole, sul campo si continua a morire. È salito a 17 morti e 86 feriti il bilancio provvisorio dei massicci attacchi russi che nella notte hanno colpito Kiev e la sua regione, con ondate di missili e droni che hanno colpito edifici residenziali, secondo le autorità locali, mentre Mosca riferisce di aver preso di mira solo strutture e infrastrutture militari, industriali ed energetiche in risposta agli attacchi ucraini su territorio russo nell'ultimo mese. La Procura federale tedesca intanto accusa le autorità ucraine di aver ordinato il sabotaggio dei gasdotti Nord Stream nel 2022.
4: Il governo del Venezuela ha decretato 7 giorni di lutto nazionale per le vittime del terremoto del 24 giugno. Sono 2.295 i morti accertati, 16 gli italiani, oltre 11.000 i feriti, decine di migliaia dispersi. Intanto i soccorritori sono al lavoro per estrarre un uomo rimasto intrappolato per 8 giorni sotto le macerie di un edificio, ma ancora vivo. Nonostante l'inferiorità numerica, gli Stati Uniti battono la Bosnia e volano agli ottavi contro il Belgio. I Diavoli Rossi rimontano il Senegal a un passo dai rigori. Bene anche l'Inghilterra, anche se a fatica, contro la Repubblica Democratica del Congo. Stasera in campo Spagna e Portogallo. Lorenzo Villanetti.
6: Vince e convince anche in 10. Vuoi per l'atmosfera casalinga, vuoi per l'esperienza del CT Pochettino, la nazionale degli Stati Uniti si sbarazza anche della Bosnia. Ad aprire le marcature ancora lui, Folarin Balogun, che però lascia i suoi in 10 a circa mezz'ora dalla fine. Nonostante gli spettri di Zenica per qualche spettatore italiano ancora scosso, gli USA mantengono il controllo e chiudono i conti con Tillman su punizione. Agli ottavi per loro ci sarà il Belgio, che non brilla ma balla e lo fa con una pazza rimonta ai danni del Senegal. Sotto di 2 all'86esimo pareggia nel giro di 3 minuti, poi a un soffio dai rigori l'episodio VAR che decide il match. Sul dischetto ci va Tielemann, doppietta e Diavoli Rossi in paradiso. In serata bene anche l'Inghilterra, a fatica ma vincente. Anche Tre Leoni dopo 7 minuti passano in svantaggio contro la Repubblica Democratica del Congo. L'ultima parola però è dell'uragano Harry Kane, che prima al 75esimo poi all'86esimo regala a Tuchel gli ottavi contro il Messico. Stasera in campo altre 3 partite, aprono alle 21 Spagna e Austria, la vincente sfiderà una tra Portogallo e Croazia di scena all'una. All'alba chiude la serie Svizzera-Algeria. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
4: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
0: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Radio Italia 1 è in onda con
2: Federico pronto anche quest'oggi a darvi il buon pomeriggio alle 13:12 minuti. Partiamo insieme con il nostro viaggio nelle novità del mondo dello spettacolo, per quest'oggi giovedì 2 di luglio. Si sta decisamente meglio dal punto di vista delle temperature, quest'oggi, dopo la rinfrescata con anche purtroppo inevitabili danni, grandinate, nubifragi sul nostro territorio regionale. Noi ci siamo per accompagnarvi nel corso di questa fase di giornata fino alle 15. Il gossip è servito, con anche poi lo spazio per interagire in diretta con noi attraverso il numero telefonico, in questo caso di WhatsApp, 347 049 3131, per scriverci o mandarci i vostri audio messaggi e anche a commentare le tante notizie che vi racconterò nel corso del pomeriggio. Partiamo subito anche dalla musica. Una delle ultime novità, la collaborazione tra Francesco Renga e Giusy Ferreri, Non dovrei, non dovresti.
0: Radio Italia 1.
3: Guarda, non c'è in giro un'anima

0: Samurai J con Nayara, Obsession nella versione naturalmente in lingua spagnola. E su Radio Italia 1, il gossip è servito, partiamo proprio da un gossip quest'oggi, è quello che riguarda Rocío Muñoz Morales e Andrea Iannone. Stanno ancora insieme oppure no? Ormai la frequentazione tra il pilota e l'attrice sta assumendo i contorni di un giallo, se vogliamo, però gli indizi che portano alla soluzione si moltiplicano di settimana in settimana. Il mistero sembra essere sempre di meno. Nuovi elementi per capire come vanno così le cose per questa coppia arrivano dal numero del settimanale Oggi, che innanzitutto svela che cosa farà Rocío Muñoz Morales nel corso dell'estate. Prima di tutto tornerà a godersi la calda stagione, visto che l'anno scorso per lei l'arrivo dei mesi caldi segnò anche lo scatenarsi di quello tsunami, se ben ricordate, che ha travolto la sua vita, ha fatto naufragare la relazione con Raul Bova, con lo scandalo, no, relativo agli audio intimi scambiati appunto dall'attore con una giovane influencer. Un anno fa la povera Rocío venne travolta dai noti fatti e passò l'estate con le sue bambine Alma e Luna cercando di raccogliere i pezzi della sua esistenza, assistita dalla mamma che era venuta direttamente dalla Spagna per darle sostegno in un momento così difficile. Quest'anno però sarà l'attrice a tornare a casa in Spagna con un animo ormai più sereno e con un nuovo equilibrio riconquistato dopo la tempesta. A raccontarlo è la stessa Rocío, che dice: starò 2 mesi in Spagna dove lavorerò per la TV e rivedrò la mia famiglia, sono una mamma felice ma mi manca sentirmi figlia e sorella. E in questa estate interriberica tra lavoro e famiglia l'attrice porterà con sé anche le sue 2 bambine. Alma e Luna sono le mie 2 braccia, le porto sempre con me sul set, a teatro, in televisione, dice. Sarà dunque un'estate soltanto da mamma, figlia, sorella e artista. Lei dice che terrà il cuore aperto in questa stagione calda, ma quel che sembra certo è che la sua ultima frequentazione diciamo, è calato il gelo. Parliamo naturalmente di Andrea Iannone, il pilota ex di Elodie, che è stato avvistato più volte accanto all'attrice spagnola nei mesi passati, una coppia di cui qualche bene informato aveva raccontato anche di un weekend di fuoco in Franciacorta. Nelle ultime settimane però gli avvistamenti insieme si sono praticamente azzerati. Il pilota non era presente nemmeno alla festa di compleanno di Rocío, che ha voluto festeggiare i suoi 38 anni circondata dagli amici in una serata mondana al GKO, uno storico locale della dolce vita romana. È un'assenza che non è passata proprio, come si dice, inosservata. Un altro indizio che sembra confermare che la relazione sia ormai finita da tempo arriva sempre dalle pagine del settimanale Oggi di questa settimana, che pubblica un servizio fotografico in cui si vede Iannone godersi una bella giornata in barca, sì, in Spagna, siamo a Ibiza, in compagnia di una ragazza mora. Pare proprio, insomma, che le strade dei due si siano separate, no? E che quando parla di lasciare il suo cuore aperto quest'estate, l'attrice Rocío Muñoz Morales non si riferisca più a Iannone, ma alla possibilità di nuovi e interessanti incontri.
1: La tua musica.

0: All My Life con Robbie Williams su Radio Italia 1. Oh, allora, c'è questo matrimonio fuori dagli schemi, costruito su misura degli sposi, lontano da molte delle tradizioni anche più consolidate. È quello che è stato celebrato lo scorso 26 di giugno da Francesca Michierin e Davide Spigarolo nella Pieve di Sant'Eusebio, a Bassano del Grappa. A raccontare i dettagli è stata la stessa Michierin, che su Instagram ha ripercorso le scelte che hanno reso quel giorno speciale, soprattutto molto personale, se vogliamo anche insolito, no? Una serie di piccoli strappi alla regola, no? Dei matrimoni classici che potrebbero ispirare, chissà, magari tante coppie desiderose di organizzare delle nozze, diciamo, meno standard, meno convenzionali. La prima sorpresa è arrivata già all'ingresso in chiesa. Niente padre che accompagna la sposa all'altare, né ingressi separati, siamo entrati insieme e non accompagnati dai genitori, ha scritto Francesca Michierin, spiegando di aver voluto vivere quel momento fianco a fianco con il futuro marito. Anche un'altra storica superstizione è stata messa da parte, no? Secondo la tradizione gli sposi non dovrebbero vedere l'abito dell'altro prima della cerimonia. Francesca Michierin invece ha accompagnato personalmente il suo futuro marito Davide Spigarolo a scegliere il suo vestito, perché, racconta con ironia, non voleva scegliere da solo, aggiungendo in barba alla scaramanzia. Originale anche la celebrazione religiosa, i due sposi hanno preso posto accanto al parroco anziché uno di fronte all'altra, potendo così guardare negli occhi amici e parenti durante la funzione. A portare le fedi sono stati paggetti o damigelle, ma i nonni degli sposi, bello, mentre le letture sono state scelte i brani meno consueti, tra cui la lettera ai Galati, con l'intento di offrire una prospettiva diversa sul significato del matrimonio. La volontà di personalizzare ogni dettaglio si riflessa poi anche negli allestimenti di questo matrimonio. Al posto delle classiche composizioni floreali, Francesca Michierin ha scelto girasoli, definiti semplicemente raggianti, mentre il bouquet era composto da delphinium, un fiore che ricorda i boschi magici dell'amato altopiano di Asiago. Anche il look della sposa ha seguito la stessa filosofia, nessuna acconciatura elaborata. Francesca Michierin ha preferito portare i capelli sciolti, mossi e naturali, non perfetti e non acconciati, per sentirsi semplicemente se stessa. Persino lo smalto ha rotto gli schemi, invece delle tradizionali tonalità neutre o pastello, ha scelto il verde pistacchio, il suo colore preferito. Agli invitati, inoltre, non è stato imposto alcun tipo di dress code, l'unica parola d'ordine era libertà. Lo stesso spirito informale ha poi caratterizzato anche il ricevimento. Al posto del classico pranzo o cena con tavoli assegnati, portate prestabilite, gli sposi hanno organizzato un lungo aperitivo accompagnato da musica e karaoke, hamburger e patatine, seguiti da un drink personalizzato a base di gin e da un buffet di cheesecake che ogni ospite poteva completare col topping preferito. Insomma, il gran finale è stato affidato, dice, a che cosa? Alla torta nuziale? No, alla pizza condivisa tutti insieme, mentre il giorno successivo gli invitati si sono ritrovati anche per una colazione. A chiudere il racconto, Francesca Michierin ha affidato ai social un messaggio rivolto a chi sogna il proprio matrimonio, ma quelli che non sono fiori da matrimonio, e tante altre cose che per molti possono sembrare assurde, ma che per me sono bellissime in un giorno così speciale. Dice Francesca Michierin: siate voi stessi.
1: Radio Italia 1.

0: Katy Perry con Watch It Burn, il suo ultimo singolo qui su Radio Italia 1. C'è anche un dibattito sui calciatori più attraenti, più sexy, che è i massimi storici, non solo le partite. La Coppa del Mondo è anche l'occasione per andare oltre, no? Il talento in campo. Una nuova generazione di calciatori segna un cambiamento anche nello stile. Chi sono allora questi nuovi sex symbol al tempo della FIFA World Cup 2026? Quest'anno si contano ben siamo nella seconda fase, 1248 atleti provenienti da 48 nazioni. Gli under 30 più affascinanti sono stati monitorati dalla Bibbia dello stile del fashion mondiale, vale a dire Vogue USA, la rivista di moda più autorevole nell'edizione destinata ai teenagers, che ha così scelto i 15 calciatori ritenuti più interessanti al momento. Il primo della lista, tutti pari merito, non è una classifica, è il 22enne Jude Bellingham, centrocampista dell'Inghilterra e del Real Madrid, ritenuto una calamita per titoli di giornale, tweet e followers innamorate. Poi segue lo spagnolo Ferran Torres, 26 anni, giocatore della Spagna e del Barcellona, è una delle star più virali dei mondiali. Michael Olise, centrocampista francese nato a Londra, in forza al Bayern Monaco, è ipnotizzante in campo e conquista punti anche per la sua disinvoltura, risultato con discrezione, conquistando tifosi e tifose. Nato invece a Tenerife, in Spagna, il 21enne Nico Pass, che indossa ancora la maglia del Como, giocatore della nazionale argentina al fianco di Messi, segue le orme del padre che partecipò anche lui ai mondiali nel 1998. Poi c'è la stella sudcoreana Cho Gwe-sung, 28enne, aspetto carismatico, che ha conquistato i cuori già nel mondiale del 2022, tanto da essere stato sommerso da lettere d'amore e pure proposte di matrimonio. Inoltre c'è da citare anche Federico Vignas, attaccante dell'Uruguay, eliminato ai gironi, giocatore del Real Oviedo in Spagna, finito al centro di numerosi video e meme per i suoi gesti generosi. Piace moltissimo anche Shemsdin Talbi, 21 anni, nato in Belgio, impiegato con la nazionale marocchina, appassionato di ping pong. Poi il volto simbolo dei mondiali, Rafinha, 29 anni, giocatore del Barcellona, dotato di addominali d'acciaio e tatuaggi vari, sfoggia sorrisi magnetici. Anche João Félix, 26enne del Portogallo, si ritiene abbia uno stile di gioco tecnico ed elegante con un controllo di palla raffinato. A 20 anni invece il centrocampista svedese Lucas Bergvall, fresco di eliminazione, che gioca anche nel Tottenham a Londra ed è protagonista di numerosi video che totalizzano milioni di visualizzazioni online, fidanzato da molti anni, tra l'altro con l'influencer e modella svedese Mackenzie Medlock. Seguono un po' in questa sorta di classifica non classifica il portiere del Barcellona, 25enne Joan Garcia, protagonista di numerosi video virali online, l'inglese Marcus Rashford, 28enne, che sfoggia una collezione di tatuaggi, e Elijah Just, 26enne di origini cinesi e tedesche, per la Nuova Zelanda, da tenere d'occhio anche Yuto Suzuki, 24enne giapponese che piace moltissimo, ritenuto attraente anche il 25enne Jed Spence, terzino destro dell'Inghilterra e del Tottenham.
1: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

Save My Soul insieme ai Bastille su Radio Italia 1. Allora, dopo aver affrontato le prove scritte per il maturando Ghinazzi Enzo in arte pupo, quella di ieri è stata la volta dell'ultima temuta prova orale dell'esame di maturità, prova che il cantante ha terminato in musica intonando Un amore grande, il brano con cui si piazzò al quarto posto al Festival di Sanremo 84. Pupo, 71 anni, ha affrontato la maturità come candidato esterno presso l'Istituto Paritario Minerva di Roma, scegliendo l'indirizzo di Scienze Umane. Il bilancio finale dell'esame è decisamente positivo, come raccontato da lui stesso in un'intervista rilasciata alla Nazione a margine della prova. Penso sia andato molto bene, il risultato me lo diranno alla fine della settimana, ma la reazione è stata molto buona. E alla fine c'è stato un grande applauso da parte di tutta la platea. Alla domanda su cosa gli abbiano chiesto i commissari, Pupo ha spiegato di aver impostato il colloquio partendo dal proprio vissuto, collegandolo ai programmi scolastici. All'inizio ti chiedono di raccontarti e se lo chiedono a un ragazzino di 18 anni è diverso da un 71enne che ha fatto la mia vita, avrei potuto parlare un'ora. Così ho scelto di raccontare quelle attività che loro penso non conoscessero. Giusto? Ho parlato del movente che mi ha spinto a iniziare questo percorso 2 anni fa e della promessa fatta al mio babbo e alla mia mamma. Nel farlo mi sono molto emozionato. Tra i racconti ai professori che lo hanno esaminato non sono mancati quelli relativi al suo vissuto professionale e personale, con riferimento alla sua vita privata segnata dalla convivenza con 2 donne, la moglie Anna e la compagna Patricia. Ho raccontato che ho scritto canzoni pop che hanno influenzato la canzone popolare italiana come Gelato al cioccolato e Su di noi. Ho detto che era assurdo che una persona con la mia conoscenza e la mia cultura non avesse una carta che la legittimasse formalmente. Ho parlato delle mie debolezze, del gioco d'azzardo, del fatto che vivo da 40 anni con 2 donne. Ghinazzi ha poi aggiunto di aver saputo destreggiarsi tra i vari collegamenti di cultura generale, spaziando dalla letteratura alla storia, raccontando la mia storia. Ho contestualizzato tutto. Non sono un contemporaneo né di Pirandello né di Dante, ma ho parlato dei piaceri della vita, ho parlato di D'Annunzio, questo esteta che ha condizionato il pensiero, dice Pupo, e di alcune sue scelte politiche dell'epoca, del suo rapporto con Mussolini, ma anche della Pioggia nel Pineto, in cui il poeta racconta delle sue permanenze in Versilia, ha spiegato, soddisfatto per aver risposto, insomma, a tutte le domande che gli sono state fatte dalla commissione. Il percorso formativo di Pupo non sembra destinato però a fermarsi al diploma, perché lui stesso ha già detto prematurità di aver messo nel mirino un voto finale di 80 su 100 e ha già le idee chiarissime sul futuro. L'intenzione è quella di iscriversi subito alla facoltà universitaria di scienze della comunicazione. Pupo ha parlato spesso della sua relazione bigama, no? Sposato dal 74 con Anna Erli e dall'89 ha una seconda compagna, Patricia Abati. Il cantante ha 3 figlie, Ilaria, Clara e Valentina, nate da relazioni diverse, e 4 nipoti, gestendo la sua singolare famiglia molto allargata, direi, con grande serenità e apertura. Con loro due si vogliono un gran bene. Con Patrizia stiamo insieme da 35 anni, non intende aspettare l'anniversario dei 50, vuole che la porti una settimana in viaggio al più presto, mi toccherà accontentarla, dice Pupo. Avere 2 donne è costoso, aveva già confidato il cantante parlando dei 50 anni di nozze con la moglie. Frequenti sono state anche le occasioni in cui Pupo ha parlato della sua dipendenza dal gioco d'azzardo, dal vizio non esci mai davvero, ora sono in sonno, non gioco da anni, dice, una sofferenza pazzesca, mise tempo fa, raccontando anche un aneddoto. Nell'83 a Saint Vincent ho bruciato 130 milioni di lire in 3 secondi, a 25 anni ero miliardario, poco dopo avevo 7 miliardi di debiti, anche per colpa di investimenti sbagliati. Ho guadagnato tanto nella vita, me lo potevo permettere

0: American Girls insieme a Harry Styles ci porta alla nostra pausa caffè. Tra poco ripartiamo insieme con la seconda e ultima ora per quest'oggi con il gossip è servito. Ci ritroviamo tra qualche canzone senza interruzioni.
1: Radio Italia 1.

0: Rock'n'Roll con Bruno Mars. Ripartiamo in diretta su Radio Italia 1 con il nostro gossip è servito fino alle 15 con me Federico. I vostri messaggi il 347 049 3131. Tra poco andiamo subito ad accontentare anche un nostro Radio Italia unico con la sua scelta musicale, eh? Prima però ripartiamo con la musica di Sombre, Potential.
1: Radio Italia 1,

Potential di Sombra. Allora salutiamo subito al 347-049-3131 anche il nostro amico Sandro dalla Sardegna, che vorrebbe ascoltare quest'oggi, se è possibile, il nuovo singolo di Emma Marrone con Fabri Fibra. Si chiama Antidroga. Arriva subito. Ciao Sandro, buon pomeriggio.

0: Prima donna c'era anche Clara in playlist, quest'oggi nel nostro Gossip è servito. A pensarci ora, sembra davvero impossibile immaginare chi l'ha visto senza di lei. Eppure è successo, Federica Sciarelli non tornerà al timone della trasmissione di Rai 3 e la prossima stagione quindi ci sarà un volto nuovo. Dopo il no del dirigente Stefano Coletta, che pareva essere così il candidato più papabile per la conduzione, il Toto Nomi torna ad impazzare, le ipotesi in campo sono diverse. Intanto nella puntata di ieri sera, 1 luglio, Federica Sciarelli ha salutato il pubblico, un filo di commozione inevitabile per lei, c'è da scommetterci, anche per gli spettatori. Dopo una stagione si ringrazia sempre, ringraziamenti sono doverosi, ha detto, e pensate, una stagione così lunga, ma per me questi 22 anni sono stati una passeggiata, una bellissima passeggiata. Io ringrazio il TG3 che mi ha formato, ringrazio Rai 3 che mi ha accolto e devo ringraziare la mia bellissima squadra che stanno lì tutti quanti, uno accanto all'altro. E ancora, ha detto Federica Sciarelli, non lo vedete, ma c'è anche il nostro direttore Paolo Corsini, però io vorrei ringraziare voi familiari perché vi siete affidati, avete detto Federica pensaci tu, squadra di chi l'ha visto pensateci voi, ed è importante che vi siate affidati, fidati di noi, dice Federica Sciarelli. E poi devo ringraziare tutti i nostri telespettatori perché hanno aiutato chi ha chiesto aiuto, e io lo so, qualcuno di voi è sceso per strada quando cercavamo questa persona che vagava senza contezza di sé, come dico sempre. E quella persona ce l'avete trovata e l'avete portata a casa. Quindi io abbraccio tutti, vi abbraccio tutti e tutte.
1: Radio Italia 1.

0: di uno dei programmi storici di Rai 3 rimane di difficile soluzione. Secondo quanto riportato dall'NDN Cronos, l'abbiamo accennato prima, l'ipotesi di Stefano Colletta, la conduzione del programma è già tramontata e quindi chi succederà a Federica Sciarelli? Si riapre il Totonomi con diversi scenari sul tavolo. Eleonora Daniele e Francesca Fialdini si sarebbero sfilate, mentre l'ipotesi di Francesca Fagnani non è mai realmente decollata proprio a causa del suo impegno con Belve. Restano in corsa profili come quello di Giorgia Cardinaletti e Manuela Moreno, attualmente alla guida della versione estiva della Vita in Diretta. Un'altra pista porta a un grande ritorno, quello di Pino Rinaldi, ex autore storico del programma e oggi volto di La 7. Però non è escluso che la scelta possa ricadere su una soluzione interna, promuovendo magari una delle inviate storiche del programma come Raffaella Grigi o Veronica Briganti, e questa strategia ricalcherebbe quella già adottata con successo da Report quando Milena Gabanelli dopo 20 anni lasciò la conduzione a Sigfrido Ranucci, un volto cresciuto proprio all'interno della sua squadra. Mentre da Viale Mazzini si vagliano un po' tutte le opzioni, spunta un nome nuovo nel novero dei papabili, quello di Emilia Brandi, giornalista e conduttrice nota al grande pubblico come volto del programma Cose Nostre su Rai 1. Ora, l'attesa per la decisione scandita da un appuntamento cruciale, appunto come quello della presentazione dei palinsesti della Rai, ma forse posizione rimarrà vacante ancora per qualche tempo.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Mogadiscio con i Subsonic su Radio Italia 1. Piccola disavventura domestica per Francesco Totti, alle imprese con un'improvvisa e massiccia invasione di vespe germaniche, inizialmente scambiate per api, che avevano colonizzato una delle pareti della sua casa di Roma. A rivelare il curioso aneddoto è stato lo stesso professionista che è intervenuto sul posto per risolvere l'emergenza. Si tratta di Daniele Palmieri, della ditta specializzata SOS Api, e attraverso i propri canali social l'esperto ha condiviso i dettagli dell'intervento, non nascondendo l'emozione per aver potuto lavorare a casa del celebre campione del mondo. Stando a quanto raccontato dal disinfestatore, delle vespe germaniche avevano costruito un enorme nido all'interno dell'intercapedine di un muro. La situazione stava diventando potenzialmente anche pericolosa, perché questi grandi insetti avevano iniziato a superare la barriera della parete, volando liberamente dentro le stanze dell'appartamento. Oggi intervento da serie A, fa sapere il tecnico. Vespe germaniche a casa del, guardate il video per scoprire chi è, ha scritto Palmieri sui suoi profili social per lanciare il filmato, e quindi il racconto. Tra le molte chiamate succede ogni tanto di dover intervenire, ancora prima la privacy dei posti e le persone va tutelata a qualsiasi livello. La vespa germanica va, colonizza, cresce velocemente, ti invade casa e non lascia scampo a nessuno. Mai avrei pensato di variare la sua casa. Che onore! Il video ha mostrato le immagini tecniche della complessa operazione di rimozione di questo nido, alternate a storici filmati di repertorio di Totti con la maglia della nazionale azzurra, in particolare l'iconico gol su rigore contro l'Australia anche ai mondiali del 2006. Ma oltre agli aspetti strettamente tecnici della disinfestazione, Palmieri ci ha tenuto a sottolineare lo spessore umano di Francesco Totti, descrivendolo come una persona estremamente alla mano e accogliente, confermando l'immagine pubblica che lo ha sempre contraddistinto, no? Persona umilissima, ha sempre dato questa impressione, me l'ha confermata, e questo vale ancora di più per un supercampione. Il post è diventato immediatamente virale, principalmente tra i tifosi della Roma e gli appassionati di calcio, scatenando una pioggia di commenti tra l'ironico e l'affettuoso.
1: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: La tua musica su Radio Italia 1.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Di Nero con Mr. Rain su Radio Italia 1 a chiudere l'appuntamento di oggi, alle 14:53 minuti in questo preciso istante. Allora, ci ritroviamo ancora domani, puntuali come sempre, a partire dalle 13 per la nostra ultima diretta della settimana. Tra pochissimo invece, dopo le news delle 15, arriva Simona Sorbara, la nostra super Simo in Socializzando con la Simo, che vi accompagnerà nelle prossime 3 ore fino alle 18. Grazie a tutti, passate un splendido pomeriggio e appuntamento a domani. Ciao ciao.
1: Radio Italia 1.

0: Se vuoi c'è ancora del via.
1: Radio Italia 1. Ora esatta.
2: Sono le 15.
1: Radio Italia 1. Le notizie.
3: Bentrovati da Jenny De Gaetano. È salito a 17 morti, quasi 90 feriti il bilancio del massiccio attacco russo della scorsa notte su Kiev, il più devastante per la capitale dall'inizio della guerra. Pesanti danni a edifici e infrastrutture. Le sole parole di condanna non fermeranno la Russia, ha detto la responsabile della politica estera UE Kallas. Bisogna garantire all'Ucraina un sostegno militare costante, aumentare la pressione su Mosca. Già oggi proporrò nuove sanzioni. Dal canto suo la Russia rivendica l'attacco e tramite il portavoce del Cremlino Peskov replica: aumenteremo la nostra pressione sul regime ucraino fino al raggiungimento dei nostri obiettivi. Si sono dimessi tutti i membri delle opposizioni in commissione di vigilanza Rai, compresa la presidente Barbara Floridia dei 5 Stelle. La decisione per sbloccare il lungo stallo che si protrae da oltre un anno. La maggioranza ha deciso di disertare la commissione non essendo riuscita ad imporre Simona Agnes alla presidenza della Rai. Dal caldo africano a pioggia temporali, un brusco calo delle temperature, addirittura qualche fiocco di neve sullo Stelvio. Dalle prime ore di oggi l'Italia è travolta da un'ondata di maltempo, in particolare il Veneto, dove la Protezione Civile ha proclamato per oggi l'allerta rossa a causa di un serio rischio idrogeologico. In tutta la regione è già circa 400 gli interventi dei vigili del fuoco. A Siena annullata la prova del palio. Un uomo di 62 anni, Marco Pennesi, è stato ucciso ieri sera nel suo appartamento di Civitanova Marche, in provincia di Macerata. Principale indiziata è la compagna 34enne Isabella Di Mattia, ascoltata per tutta la notte, ora in stato di fermo per omicidio volontario. Mi ha aggredito e mi sono difesa, avrebbe raccontato agli inquirenti. Le forze dell'ordine intervenute sul posto l'hanno trovata in casa in stato di semi-incoscienza. Tennis a Wimbledon, finisce l'avventura al secondo turno di Tyra Grant. La 18enne azzurra è stata eliminata dalla Buzkova. In serata tocca a Jasmine Paolini, impegnata contro la Golubic. Tra gli uomini in campo nel pomeriggio, Cobolli e Berrettini. Ed è tutto, a più tardi.

0: Radio Italia 1 è in onda con...
1: È in onda con la Simo, buon pomeriggio da Simona Sorbara, buon giovedì 2 luglio, le 15.08, sono pronta per passare con voi le prossime 3 ore di diretta fino alle ore 18 con la bella musica National International di Radio Italia 1, con i vostri messaggi audio e scritti e con tante news che arrivano direttamente dai social dei nostri pipponi, perché appunto noi trattiamo di gossip, di socializzando con la Simo tratta dei rumors dei nostri artisti, dei nostri pipponi. E da dove li andiamo a scovare? Dalle loro pagine social official. Ormai i social sono diventati proprio, è vero, i nostri magazine, quindi si aprono i social e si leggono un sacco di notizie. Allora, visto che la regina della nostra radio però è la musica, arriva Elisa con Amore è, direttamente qui su Radio Italia 1 in compagnia della Simo, in diretta fino alle ore 18.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
2: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
1: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

0: Show'em.
1: Boogies in my soul, Shaggy Cane, Snoop Dogg, accoppiata vincente. 15:20 di questo giovedì 2 luglio, fa ancora caldino, direi di sì. Ieri sera un po' di temporali, ce l'avete scritto qui al 347-049-3131, hanno rinfrescato, ma oggi le temperature sono salite di nuovo un pochetto. I nostri Rally Italia Unici stanno per organizzare il loro weekend, molti dei nostri Rally Italia Unici invece ci ascoltano già dalle vacanze, quindi andiamo a salutare Alessia e Alessandro che ci scrivono al 347-049-3131. Simo, ti stiamo ascoltando dalla spiaggia con l'app, ci tieni compagnia anche da qui. Ma che bello, ragazzi, ci fai ascoltare Antidroga, l'ultima di Emma e Fabri Fibra. Ovviamente, ragazzi, arriva, salutateci il mare, fate un bagnetto anche per noi.

Dracula, Tame Impala, Jenny e Boys Noize qui su Radio Italia 1. Stavo leggendo la notizia e guardando il video virale di questi giorni che riguarda Robin Williams, fortissimo. Allora, il 30 giugno Robin Williams ha tenuto un concerto alla Santa Lucia Sevilla Fest di Siviglia, all'iconica, un festival anche molto molto conosciuto. Durante un momento di pausa il cantautore ha fatto visita al centro storico passeggiando per le vie della città. Incuriosito da un artista di strada, si è avvicinato e si è messo naturalmente al microfono per intonare una delle sue canzoni più celebri, I See the Way as an Angel, proprio quella, ragazzi, sono stati i primi versi della Hit Angels del 1997, attualissima. I passanti si sono fermati, l'hanno riconosciuto ovviamente, e quindi si è messo lui dal cappellino, gli occhiali da sole, però poi la voce è inconfondibile, e quindi selfie, autografi e quant'altro. Sono arrivati centinaia di commenti dei fans ovviamente entusiasti dell'umiltà, no, anche di Robin Williams, che ha voluto così condividere la sua arte e le sue canzoni con un collega forse un po' meno fortunato, magari fortunato, non lo so, però altrettanto felice di aver accompagnato Robin Williams alla chitarra. Quindi un episodio che potrà raccontare sicuramente a parenti e ad amici. La tua musica.

Live con la loro Heroin, suonata qui su Radio Italia 1. Allora, prima di parlarvi di Francesco Totti e Noemi Bocchi, ma non è un gossip, è una cosa che può succedere a chiunque, è successa anche nella loro casa, voglio salutare Alberto che al nostro numero preziosissimo di WhatsApp vorrebbe ascoltare Laura Pausini con Immensamente, e noi te la facciamo ascoltare subito perché ci piace Laura Pausini, ci piace Umberto Tozzi, ci piace questa canzone rifatta da Laura, quindi in versione femminile, ed è piaciuta tantissimo ad Umberto Tozzi che l'ha fatto veramente tanti complimenti, e Laura non ha fatto

0: 2.
1: La tua musica su Radio Italia 1.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: matta io, ma sono matta.
1: Dito nella piaga con la sua Che fastidio, sicuramente avranno avuto molto fastidio Francesco Totti e Noemi Bocchi, avendo avuto la casa infestata dalle vespe germaniche, ragazzi. Però abbiamo saputo tutto questo dal disinfestatore, assolutamente sì. Questo intervento insolito nella casa di Francesco Totti a Roma Nord c'è stato questo intervento perché c'è stata un'invasione di vespe praticamente, e a risolvere il problema è arrivato, a raccontare l'episodio, è arrivato Daniel Palmieri, che è il titolare appunto di questa SOS API, ha fatto questo sopralluogo e ovviamente ha poi scritto tutto sul suoi social dicendo: oggi sono stato a casa di un personaggio molto famoso, guardate voi, ed era la casa di Totti. Quindi subito dopo il sopralluogo ha visto la situazione, c'è stato appunto l'intervento necessario per la rimozione del video, e poi si fanno i video selfie ovviamente per raccontare quello che è successo. Quindi tra l'altro pare che sia una specie molto molto aggressiva, quindi difficile da eliminare. In questo caso all'interno della struttura erano presenti oltre 2000 esemplari, una situazione un po' rischiosa per gli abitanti ovviamente, quindi per lui e per Noemi. E è stato pianificato un intervento mirato, e c'è tutto un video che parla ovviamente che questa operazione è diventata anche un'esperienza che poi va messa sui social, perché sui social si racconta tutto. E quindi anche questo intervento è finito proprio sulla pagina official di Daniel Palmieri 89, cercatelo, così vi racconta assolutamente quello che è successo.
2: Radio Italia 1.

Achille Lauro con la sua Comuni Immortali, tutto sold out nel 2027, non si trova più un biglietto per andare a vedere Achille Lauro. Allora Achille, cosa possiamo fare? Non veniamo da te, vieni tu da noi. L'invito è quello, ragazzi, vieni da noi, caro Achille Lauro, noi ti apriamo le porte molto volentieri. Allora, quasi terminata la prima ora di diretta in compagnia della Simo, però voglio salutare due amiche che ci stanno ascoltando dall'app di Radio Italia 1, dalla Puglia. Ma che bello, grazie ragazzi, quindi con lo streaming vi raggiungiamo e ci raggiungete all over the world, se siete in Italia, dal tutta Italia, quindi dallo streaming, dall'app, dal sito, quindi potete ascoltarci anche se andate in vacanza, portateci sempre con voi. E queste belle fanciulle che sono in Puglia in questo momento vogliono ascoltare Al mio paese con queste tre meravigliose ragazze che sono Serena Brancale, Levante ed Elia, una delle canzoni più gettonate in questo momento. Sarà questa la canzone Summer 2026 di Radio Italia 1? La sceglierete voi.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 16:01.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Grave incidente sul Monte Saccarello nel territorio di Realdo, provincia di Imperia. Un quad sarebbe precipitato in una zona impervia. Secondo le prime informazioni sarebbero morte 3 persone, in corso una difficile operazione di recupero. In un clima parlamentare già segnato dallo scontro frontale sulla legge elettorale, si conclude con uno strappo anche il duro braccio di ferro sulla commissione di vigilanza Rai. I consiglieri delle opposizioni si sono tutti dimessi, compresa la presidente Barbara Floridia di 5 Stelle. Ho lottato con tutte le mie forze per consentire a un organo di garanzia del Parlamento di svolgere le proprie funzioni, ma non è servito, scrive Floridia puntando l'indice contro le forze di centrodestra. Da loro nessun rispetto per le opposizioni. La maggioranza diserta da oltre un anno i lavori della commissione, non essendo riuscita ad imporre Simona Agnes alla presidenza della Rai. Kiev alle prese con l'emergenza causata dal durissimo attacco russo della notte scorsa, 18 morti, una novantina i feriti, tanti danni alle infrastrutture e agli edifici. Per la capitale ucraina si è trattato dell'attacco più devastante dall'inizio della guerra. Le sole parole di condanna non fermeranno la Russia, ha detto la responsabile della politica estera UE, Kallas. Bisogna garantire all'Ucraina un sostegno militare costante e aumentare la pressione su Mosca. Già oggi proporrò nuove sanzioni. Dal canto suo la Russia rivendica l'attacco e tramite il portavoce del Cremlino Peskov replica: aumenteremo la nostra pressione sul regime ucraino fino al raggiungimento dei nostri obiettivi. Si continua a scavare in Venezuela 8 giorni dal devastante terremoto. Nelle ultime ore le squadre di soccorso sono al lavoro per estrarre un uomo ancora vivo intrappolato sotto un edificio. Intanto la presidenta ad interim Rodriguez, che ha disposto 7 giorni di lutto nazionale in memoria delle vittime, ha conferito la medaglia al valore ai soccorritori italiani. Il bilancio finora è di 2.295 morti e oltre 11.000 feriti. Infine allo sport, la Formula 1 si apre il weekend del Gran Premio di Gran Bretagna con le conferenze stampa dei piloti. Domani libere qualifiche della gara sprint in calendario sabato, prima delle qualifiche per il Gran Premio. Domenica semaforo verde alle 16. Ed è tutto, a più tardi.

0: Brush con Da Dio apre la seconda ora di diretta in compagnia della Simo. Sono in compagnia dei vostri messaggi, come sempre il 347-049-3131 è lì per voi, per dare voce alle vostre voci, ai nostri radiotele unici che sono già in vacanza, ma anche i radiotele unici che stanno ancora lavorando e quindi magari hanno in sottofondo la radio in questo momento, stanno ascoltando la Simo. Parliamo dopo ragazzi di Francesca Michelini, perché abbiamo parlato del suo matrimonio l'altro giorno, ma adesso sono venuti fuori dei dettagli molto carini. Non è un matrimonio classico come sempre, un matrimonio diverso, ci piace, molto più semplice, e quindi ne parliamo assolutamente tra poco.
1: Radio Italia 1.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se c'è armato

0: Baby K con Tu Camarena, anche questa potrebbe essere una canzone dell'estate, quella che sceglierete poi voi qui al 347-049-3131. Parliamo del matrimonio di Francesca Michelin, abbiamo parlato lo scorso giorno, subito dopo il matrimonio, per parlare un po' di abiti, com'era vestita e quant'altro, ma ci sono delle cose molto molto particolari. Francesca ha proprio svelato alcuni dettagli del matrimonio con Davide, cose molto molto carine. Allora, praticamente, da dove parliamo? Da dove partiamo? Regia, hanno scelto, diciamo, un matrimonio un po' lontano dalle regole classiche, no? Intanto lui ha chiesto a lei di accompagnarlo a prendere il vestito, a scegliere il vestito, perché da solo non voleva farlo da solo, quindi sono andati insieme. Già lì una cosa che in genere non si fa, perché non si vede, cioè non si conosce, no, l'abito dello sposo o della sposa, se non il giorno in cui si entra in chiesa, comunque se si fa il rito civile e quant'altro. Lei non ha avuto la classica acconciatura con i capelli raccolti, non ha voluto i capelli giù belli sciolti, con le unghie verde pistacchio abbinate alla cravatta dello sposo. Per la celebrazione lei, Francesca Michelin, ha scritto addirittura un gloria. Gli invitati non avevano un dress code, assolutamente niente posti assegnati ai tavoli e niente portate tradizionali. Al posto delle damigelle, dei paggetti, le fedi sono state portate dai, pensate, non so, i cagnolini, no, dai nonni. Bellissima questa cosa. Poi gli inviti sono stati scritti tutti a mano e per i fiori sono stati scelti dei girasoli. Ecco, bellissimo. Anche il menù ha seguito la stessa filosofia: un core food, un drink personalizzato, cheesecake a posto delle torte nuziali. Bellissimo. Niente confetti, ma libri di poesie e segnalibri in ceramica. E la sera, pizza per tutti e il giorno dopo colazione di gruppo. Beh, bellissimo. E tra l'altro nessun addio al celibato nubilato e nessun viaggio di nozze, cioè proprio una cosa, veramente una festa in famiglia, una gioia condivisa nella semplicità più incredibile. È per questo che noi amiamo questa donna, amiamo Francesca Michelin.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Raccomandiamo prudenza per un incidente sulla A33 Asti Cuneo fra Isola d'Asti e Asti in direzione Asti. Sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta invece regolare. Vi anticipiamo infine che per lavori lungo la A26 Genova Gravellona Toce dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto fra Genova e Ovada in direzione Gravellona Toce. Per il momento è tutto, grazie dell'attenzione e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Uomini Tattici Nucleari con la loro Amaro. Allora parliamo del Globo d'Oro 2026. I film, quelli premiati, La Grazia di Sorrentino come miglior film premiato al Globo d'Oro 2026, il riconoscimento assegnato dall'Associazione della Stampa Estera in Italia alle eccellenze del cinema italiano. La cerimonia della 66esima edizione si è tenuta ieri sera, 1 luglio, nel Campidoglio a Roma, quindi tantissimi premiati. Monica Guerritore ha dato il premio della Stampa Estera ed è stata omaggiata per il suo straordinario contributo al mondo dello spettacolo e della cultura italiana. Justin De Vivo, premiato come giovane promessa, miglior film La Grazia di Paolo Sorrentino, che ha conquistato il favore della giuria internazionale anche nella scelta del miglior attore, che è andato a Tony Servillo. Barbara Ronchi, il Globo d'Oro come miglior attrice per la sua interpretazione in Elisa, e il Globo d'Oro per la miglior commedia è stato segnato a Il Dio dell'Amore di Francesca Lagi, film premiato anche nella categoria miglior colonna sonora con le musiche firmate dal grande Stefano Bollani. Noi siamo molto molto contenti. E poi Globo d'Oro alla carriera, ragazzi, beh, per il maestro del cinema italiano, a Gabriele Salvatores. Quindi grandissima incetta di premi ieri sera. Siamo molto molto molto contenti e continuiamo ovviamente a seguire il cinema italiano e soprattutto a sostenerlo.
1: Radio Italia 1.
2: A volte mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda, un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sulla sticella, primi dai rivolti in pagella, almeno c'ho la media del 6, che gentile.

0: Jordan Angi con la sua Dammi un bacio. Tra pochissimo voglio parlarvi di Vittorio Sgarbi, lo rivediamo in pubblico dopo la lunga assenza, ma prima ascoltiamo i nostri consigli per gli acquisti. A fra poco.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare, che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: fantasia.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Clara San Giovanni, le ragazze, ritorna in pubblico Vittorio Sgarbi dopo una lunga assenza e lo appare per l'evento della sorella, un'aria molto molto diversa. Comunque è riapparso nuovamente in pubblico e c'è la sorella che ci racconta questo momento. È stato lontano dai riflettori e entra di nuovo in scena per questo evento della sorella Elisabetta Sgarbi. Lo fa, ha preso parte alla tappa di Bergamo, la Milanesiana, celebre festival culturale itinerante creato diretto proprio dalla sorella Elisabetta Sgarbi, festival ormai giunto alla 27esima edizione, e ha avuto fra i suoi ospiti proprio Vittorio Sgarbi, tornato finalmente a mostrarsi in pubblico. Un'aria sicuramente diversa da quando lo vedevamo combattere quant'altro, però lei dice: la speranza di avere qui mio fratello, che in questo periodo non esce molto, era fievole, ma mi è stato riferito che Vittorio è appena uscito dal suo hotel e vi avverto che si presenterà con un'aria molto diversa rispetto a quella che ricordate della tribù. E in effetti è proprio così, però l'ho accolto, il pubblico l'ha accolto con grande entusiasmo, è stato un momento molto toccante averlo lì, una presenza importante per tutti. Allora noi vogliamo fare un grande in bocca al lupo a Vittorio Sgarbi per poterlo rivedere proprio in forma, bello, autentico, combattente come lo vedevamo sempre in tv. Forza Vittorio.
1: Radio Italia 1. 1, 2, go!

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 17.
2: Stanco della routine?
3: Con Club Kuwait ti senti già al mare.
4: Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
5: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
6: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il tennis. A Wimbledon si spezza il sogno di Tyra Grant. La 18enne azzurra è stata eliminata 7-5, 6-3 al secondo turno dalla ceca Buskova. In serata tocca a Jasmine Paolini, impegnata contro la svizzera Golubic. Tornerà domani in campo Jannik Sinner, atteso al terzo turno dallo statunitense Brooksby. Voltiamo pagina. Mondiali, 6 partite. La rassegna iridata con più squadre di sempre avrà le sue migliori 16. Ieri le vittorie di Stati Uniti, Belgio e Inghilterra. Stasera attesa per la Spagna di Yamaha e il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Per noi Gerardo De Vivo.
7: Vince e convince anche in 10. Vuoi per l'atmosfera casalinga, vuoi per l'esperienza del CT Pochettino, la nazionale degli Stati Uniti si sbarazza anche della Bosnia. Ad aprire le marcature ancora lui, Folarin Balogun, che però lascia i suoi in 10 a circa mezz'ora dalla fine. Nonostante gli spettri di Zenica, per qualche spettatore italiano ancora scosso, gli USA mantengono il controllo e chiudono i conti con Tillman su punizione. Agli ottavi per loro ci sarà il Belgio, che non brilla ma balla, e lo fa con una pazza rimonta ai danni del Senegal. Sotto di 2 all'86esimo pareggia nel giro di 3 minuti, poi a un soffio da rigori l'episodio VAR che decide il match. Sul dischetto ci va Tielemans, doppietta e Diavoli Rossi in paradiso. In serata bene anche l'Inghilterra, a fatica ma vincente. Anche i Tre Leoni dopo 7 minuti passano in svantaggio contro la Repubblica Democratica del Congo. L'ultima parola però è dell'uragano Harry Kane, che prima al 75esimo, poi all'86esimo, regala a Tuchel gli ottavi contro il Messico. Stasera in campo altre 3 partite, aprono alle 21 Spagna e Austria. La vincente sfiderà una tra Portogallo e Croazia, di scena all'una. All'alba chiude la serie Svizzera-Algeria.
6: Per quanto riguarda la nostra nazionale, la corsa 2 tra Roberto Mancini e Antonio Conte sembra destinata ai titoli di coda, con il secondo in vantaggio. Ieri il neopresidente federale Giovanni Malagò è tornato sulla vicenda, sottolineando però l'importanza del futuro direttore tecnico.
8: Mi sono imposto che questo debba avvenire solo ed esclusivamente dopo che si è chiusa la casella, si è individuata la casella del direttore tecnico. Ho letto diversi nomi, uno più degli altri, credetemi, non mi sento di smentirli, ma non mi sento neanche di confermarli.
6: In chiusura il basket, attesa per l'Italia nella terza finestra di qualificazione ai mondiali 2027. Gli azzurri sfidano a Reykjavik l'Islanda, palla 2 alle 21:45 italiane. Ed è tutto.

0: Ferro e Lazza con il loro Perdono aprono la terza ora di diretta in compagnia della Simo. La Simo, come dice sempre, in vostra compagnia, in compagnia dei vostri messaggi qui al 347-049-3131. Sentiamo già il profumino del weekend, perché il giovedì è così, si parla già di weekend, domani poi se ne parlerà tantissimo, ma oggi incominciamo già a capire un po' quello che farete. In tantissimi siete in vacanza, abbiamo già aperto dicendo appunto che questo luglio vedrà tanti di voi in vacanza, però portandovi dietro l'app, scaricando l'app, è semplice, facile e gratuita, quindi lo potete installare sui vostri dispositivi mobili, rimarrete sempre in contatto con Radio Italia 1. Quindi grazie a chi ci sta ascoltando proprio dall'app in questo momento, ma non scordiamo anche di salutare e ringraziare tutti coloro che ci ascoltano dalle frequenze, dal nostro bel Piemonte, dal DAB e dallo streaming. Quindi grazie veramente di cuore a tutti i nostri Radio Italia Unici.
1: Radio Italia 1.

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Enrico Niggiotti, Maledetti Innamorati, e loro sono innamorati, sono innamoratissimi. Uno dei matrimoni dell'estate, ne abbiamo già parlato di tanti matrimoni nel 2026, veramente si stanno sposando tantissimi pipponi, ma il 4 di luglio sarà la volta di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. Abbiamo la data, la location, sappiamo gli invitati, le damigelle, ormai sappiamo tutti di questo matrimonio. È il matrimonio più atteso dell'estate, hanno visitato tipo oltre 20 location in tutta Italia e alla fine hanno scelto uno splendido castello in provincia di Siracusa. Bellissimo, circondato da un parco di agrumeti con giardini, arabi, mediterranei, giochi d'acqua, ma sicuramente ci saranno tanti giochi, tanti momenti di festa, questo sì. Non si tratta solo di una singola giornata, questo lo sapevamo perché i futuri sposi hanno scelto di festeggiare in grande prenotando il castello con la formula del VIP retreat per 3 giorni interi come fanno gli americani, quindi c'è la cena prenuziale e poi dicono dico il matrimonio delle persone del sud, ecco, vanno praticamente così: cena prenuziale, il giorno dopo il clou, anche un po' di tempo per continuare a rilassarsi assieme a smaltire i postumi del party, poi tutti una privacy assoluta garantita con servizio di vigilanza attivo H24. È stata la stessa Aurora a svelare su Instagram l'invito spedito ai propri ospiti. Si tratta di una piccola rivista dal titolo Sarà, con riferimento alla canzone dedicata di Dal Papà, ma la rivisitazione è quella di un giornale che ci faceva tanto impazzire quando eravamo piccole noi, che si chiama, cioè, quella rivista per adolescenti degli anni 90, quindi la grafica è praticamente proprio quella, quindi hanno voluto fare le partecipazioni in quel modo. Le parole di Aurora Ramazzotti sono queste: volevo un invito che racchiudesse sì tutte le informazioni sui giorni dell'evento, ma anche che rispecchiasse la nostra anima, il fulcro della nostra relazione di ormai oltre 9 anni, il divertimento. Ho dei ricordi bellissimi legati allo sfogliare le riviste di quegli anni e poterlo fare di nuovo oggi è un regalo che faccio a me stessa, ma anche a tutti quelli che lo riceveranno. Quindi il buffo giornaletto è arrivato a VIP come Diletta Leotta, che potrebbe essere assolutamente tra i presenti, a Fabio Rovazzi, a tantissimi altri vipponi. Poi nessun dettaglio trapelato sull'abito della sposa. Forse è noto che i vestiti delle damigelle sono firmati da un atelier nostro tutto torinese, ragazzi, e quindi la damigella d'onore sarà Sara Daniele. Loro sono grandi amiche, figlie ovviamente del grande Pino Daniele, ma non sappiamo dove andate a prendere il vestito da sposa, quindi ragazzi, regia, mancano 2 giorni, noi domani dobbiamo assolutamente sapere dove ha comprato il vestito da sposa o da chi se l'è fatto fare Aurora Ramazzotti.
2: Radio Italia 1.

0: vuoi c'è ancora del via.
1: La tua musica su Radio Italia 1.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sulla A4 Torino-Milano tra Marcallo Mesero e Novara Est in direzione Torino, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti strade ed autostrade piemontesi. Ci occupiamo della provincia di Cuneo. Dalle 9 alle 13 di domani venerdì 3 luglio, per lo svolgersi della manifestazione ciclistica Scalate Leggendarie, viene chiusa la provinciale 251 tra Chianale e il Colle dell'Agnello. Ed è tutto. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Radio Italia 1.

0: Iezzi, stessa direzione, Paoletta Iezzi con questo nuovo look, ci piace tantissimo, ha schiarito un po' il capello, molto più morbido sul viso, ci piace tanto, così come ci piacciono loro. Parliamo di Elodie e Francesca Nuredini, la loro storia d'amore continua, dopo i rumor che si sono incorsi in queste ultime rincorse, in queste ultime ore con avvistamenti e foto rubate, sono finalmente arrivati gli scatti ufficiali sui profili social, sia di Elodie che di Francesca Nuredini, della loro vacanza in Cilento. Love story chiacchieratissima, sono apparsa anche al Pride di Milano, virale il bacio che appunto si sono scambiati in questa occasione pubblica davanti a migliaia di persone, però poi sono approdate appunto in Cilento per una fuga di relax, queste bellezze del resort di un lusso, un lussuoso castello Rocca Cilento, e quindi si godono questa loro vacanza. Ovviamente tra le vacanze ci sono foto, selfie e quant'altro, tutte e due molto molto molto belle, tutte e due paparazzate, la coppia dell'anno, e quindi come escono fuori ovviamente ci sono foto dappertutto, se ne fanno anche loro di foto, le taggano tranquillamente sui social, quindi ormai è una love story alla luce del sole.
1: Radio Italia 1.

0: Boom Boom con la sua Mystical Magical. Devo assolutamente andare a salutare un nostro Radio Italia Unico che ha chiesto un bel casino di Petit. Te la facciamo ascoltare subito. Prima però ci ascoltiamo i nostri consigli per gli acquisti a fra poco.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011-967-2445.
3: Radio Italia 1.
4: Io volevo

Antidroga è l'ultima di Fabri Fibra Emma, quindi salutiamo tutti i fans di Fabri e di Emma che richiedono spesso questa canzone, veramente una coppiata pazzesca, un pezzo anche con un bel testo, ci piace tanto tanto. Se termine, sono terminate anche le dirette di oggi, la Simo vi ringrazia per essere stati all'ascolto di Radio Italia 1, vi auguro di passare una meravigliosa serata, ovviamente ci riascoltiamo domani sempre dalle 15 alle 18, fatemi salutare tutti coloro che sono già in vacanza, che meraviglia, vi stiamo invidiando, ma di un'invidia sana, lo diciamo sempre ragazzi, quindi buone vacanze, che in vacanza a chi deve lavorare dico dai dai dai, che domani è venerdì, ci ascoltiamo l'ultimissima, Bruno Mars, Risky Doll, Have a Nice Day Baby, ciao ciao della Simo.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 18:02.
2: Stanco della routine?
3: Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
5: Bentrovati da Jenny De Gaetano. 8 giorni dal terribile terremoto che ha colpito il Venezuela. Un uomo è stato estratto vivo dopo essere rimasto intrappolato sotto le macerie di un edificio. Intanto la presidente ad interim Rodriguez ha conferito la medaglia al valore ai soccorritori italiani. Il bilancio finora è di 2.295 morti, oltre 11.000 feriti. Salgono a 21 le vittime a Kiev dopo l'attacco russo della notte scorsa che ha provocato circa 90 feriti, ingenti danni e infrastrutture e edifici. Reagiremo sicuro, minaccia Zelensky, la responsabile della politica estera UE, Kallas, ha preannunciato la proposta di nuove sanzioni per Mosca. Dalla Russia, il portavoce del Cremlino, Peskov, dice: aumenteremo la pressione sul regime ucraino fino al raggiungimento dei nostri obiettivi. Si chiude con un duro scontro lo stallo che paralizzava i lavori della commissione di vigilanza RAI da oltre un anno, dimessi tutti i consiglieri e le consigliere delle opposizioni, compresa la presidente Barbara Floridia, subito dopo anche gli esponenti e le esponenti della maggioranza. Ho lottato con tutte le mie forze per consentire a un organo di garanzia del Parlamento di svolgere le proprie funzioni, ha detto la Floridia, accusando le forze di centrodestra di non aver avuto nessun rispetto per le istituzioni. Le sinistre hanno sequestrato la commissione, la replica. La maggioranza disertava da oltre un anno i lavori della commissione, non essendo riuscita ad imporre Simona Agnes alla presidenza della RAI. 3 persone a bordo di un quad hanno perso la vita in Peria in seguito ad un incidente sul Monte Saccarello nel comune di Realdo. In corso la difficile operazione di recupero dei corpi. Tennis Wimbledon, bravo Lorenzo Sonego che batte al quinto set il canadese Diallo e vola al terzo turno dove troverà l'americano Fritz. Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Italia 1.

0: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
1: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
0: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: La tua

0: la domenica.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sulla tangenziale di Torino fra Bruere e Pianezza in direzione Milano. Sempre sulla tangenziale si rallenta per traffico intenso fra Corso alla Mano e Pianezza in direzione Milano e fra Borgaro e Bruere in direzione Savona. Infine la A4 Torino-Milano per un incidente, sono possibili rallentamenti fra Marcallo Mesero e Novara Est in direzione Torino. Per il momento è tutto, buona serata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Radio Italia 1.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 19 e 3 minuti.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Bentrovati da Jenny De Gaetano. 8 giorni dal terribile terremoto che ha colpito il Venezuela. Un uomo è stato estratto vivo dalle macerie di un edificio. La presidente Rodriguez ha intanto conferito la medaglia al valore ai soccorritori italiani. Si chiude con un duro scontro lo stallo che paralizzava i lavori della commissione di vigilanza Rai. Da oltre un anno si dimettono tutti i consiglieri e le consigliere delle opposizioni. Poco dopo hanno fatto altrettanto gli esponenti della maggioranza. 3 persone a bordo di un quad hanno perso la vita in Peria in seguito ad un incidente sul monte Saccarello nel comune di Realdo. In corso la difficile operazione di recupero dei corpi.
0: L'economia.
2: Giorgia Meloni a Padova per il 19° congresso nazionale della UIL. Prima relazione affidata al segretario generale uscente Pierpaolo Bombardieri, che ha rivendicato i risultati ottenuti con il governo Meloni, rilanciando però anche le richieste su sicurezza, salari, precarietà e rappresentanza, subito dopo l'intervento della Premier. Il ministro dell'economia Giorgetti è invece intervenuto all'assemblea dell'ANI, agli investimenti in titoli di Stato italiani da parte delle imprese. Parlando in videocollegamento, Giorgetti ha spiegato che il valore degli attivi è contestualmente cresciuto a ben oltre 1.100 miliardi di euro. E oggi, in occasione del congresso di Federmanager, scontra a distanza sullo stato dell'economia italiana tra Meloni e la segretaria del PD Elly Schlein. Nel suo messaggio la presidente del Consiglio ha detto: i principali indicatori fotografano un'Italia più solida e credibile a partire dal mercato del lavoro. Di parere opposto alla segretaria del PD Schlein, la stabilità dei conti senza crescita non basta. Nonostante il PNRR, siamo il fanalino di coda in Europa. Secondo la stima flash diffusa dall'Istat, a maggio 2026 il mercato del lavoro registra un lieve arretramento sul fronte dell'occupazione. Su base mensile gli occupati diminuiscono di 22.000 unità, meno 0,1% in tutte le fasce, ad eccezione degli over 50, che continuano ad aumentare. Su base annua la dinamica si mantiene però favorevole: gli occupati crescono di 228.000 unità, più 0,9%. Ben sotto le attese invece dati sul lavoro negli USA. L'economia americana ha creato in giugno 57.000 posti di lavoro contro i 113.000 previsti. Il tasso di disoccupazione si è attestato al 4,2%, meno del 4,3% previsto dal mercato. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato in via definitiva la maxi multa da 4,125 miliardi di euro inflitta a Google per abuso di posizione dominante nel mercato dei dispositivi mobili Android. I giudici di Lussemburgo hanno respinto il ricorso presentato dalla stessa Google e dalla controllante Alphabet. Chiude in positivo la borsa di Milano, l'indice guadagna l'1,6%. Ed è tutto, a più tardi.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Radio Italia 1.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai.

Non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Muoversi in Piemonte. Buonasera a tutti voi che siete all'ascolto. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Drosso e Pienezza in direzione Aosta e tra Borgaro e Brugherio in direzione Piacenza, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Per il momento è tutto, grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Dimmi, dimmi quello che vuoi, anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me. Mi hai tolto tutto l'amore che ho. Ora non sento più niente, però non sono bravo a mentirti. Ho una fottuta paura di ferirti.

lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura, ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa, stessi ogni volta, ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare, se questo farà sopravvivere il meglio di te.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 20:02.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Giorgia Meloni a Padova per il 19° congresso nazionale della UIL. Prima relazione affidata al segretario generale uscente Pierpaolo Bombardieri, che ha ricordato i risultati ottenuti con il governo Meloni, rilanciando però anche le richieste su sicurezza, salari, precarietà e rappresentanza. Subito dopo l'intervento della Premier, che ha lodato l'impegno della UIL per la correttezza nei rapporti con il governo. La Presidente del Consiglio ha rivendicato poi quanto fatto dall'esecutivo su incentivi alla contrattazione, taglio delle tasse sul lavoro e decreto lavoro a partire dal principio di giusto salario.
3: Segretario Bombardieri, definito una vittoria della UIL la scelta di far corrispondere il salario giusto al trattamento economico complessivo sancito dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative. Sicuramente era una rivendicazione della UIL, sicuramente è stata una vittoria. Io credo che sia stata una vittoria di tutti i lavoratori italiani. Io credo che sia stata una vittoria della nazione nel suo complesso.
2: Il lungo braccio di ferro sulla commissione di vigilanza Rai si chiude con uno scontro aperto tra maggioranza e opposizione. Si dimettono i consiglieri delle opposizioni, seguiti poco dopo da quelli della maggioranza. Il servizio di Laura Supino.
4: In un clima parlamentare già segnato dallo scontro sulla legge elettorale, si conclude con uno strappo anche il duro braccio di ferro sulla commissione di vigilanza Rai. A mettere la parola fine allo stallo, che durava da oltre un anno, sono stati i consiglieri delle opposizioni, annunciando nel primo pomeriggio le loro dimissioni in massa, compresa la presidente Barbara Floridia del 5 Stelle. Ho lottato con tutte le mie forze per consentire a un organo di garanzia del Parlamento di svolgere le proprie funzioni, ma non è servito, scrive Floridia, puntando l'indice contro il centrodestra. Hanno sistematicamente boicottato i lavori, da loro nessun rispetto per le istituzioni. Poco dopo le forze di maggioranza hanno risposto annunciando a loro volta dimissioni collettive e rilanciando le accuse al mittente. La sinistra ha sequestrato e occupato la commissione sfruttando la legge che prevede una maggioranza di 2/3 per eleggere il presidente Rai. Ora cambieremo quelle norme e l'intera commissione. La maggioranza disertava i lavori dell'organismo da mesi, non essendo riuscita ad imporre il nome di Simone Agnes alla guida di Viale Mazzini.
2: A 8 giorni dal terribile terremoto che ha colpito il Venezuela, un uomo è stato estratto vivo da sotto le macerie di un edificio. Intanto la presidenta ad interim Rodriguez, che ha disposto 7 giorni di lutto nazionale, ha conferito la medaglia al valore ai soccorritori italiani. Il bilancio finora è di 2.295 morti e oltre 11.000 feriti. 3 persone a bordo di un quad hanno perso la vita in Imperia in seguito ad un incidente sul Monte Saccarello nel comune di Realdo. In corso la difficile operazione di recupero dei corpi. Carabinieri al lavoro per ricostruire la dinamica e le cause dell'incidente. Sport calcio, prosegue la caccia agli ottavi di finale dei mondiali. Alle 21 Spagna-Austria, la vincente sfiderà una tra Portogallo e Croazia in campo nella notte. All'alba di domani Svizzera-Algeria. È tutto, buona serata.

0: Radio Italia 1.
1: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per casa.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Il traffico si presenta regolare lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Vi informiamo infine che per lavori sulla A4 Torino-Milano dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà chiusa l'uscita di Chivasso Est in direzione Milano. Per oggi è tutto, a domani con nuovi aggiornamenti. Buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se ci

siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.

0: cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Dimmi, dimmi quello che vuoi, anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me. Mi hai tolto tutto l'amore che ho. Ora non sento più niente, però non sono bravo a mentirti. Ho una fottuta paura di ferirti.

0: lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura, ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa stessi ogni volta ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare, se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: Radio Italia 1.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011-967-2445.
2: Radio Italia 1.
3: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
4: no, nel senso lato,
3: perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
4: Devi darmi tempo.
3: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: io di te non ho paura più. Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente. Ah.
1: Radio Italia 1.

0: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
1: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
0: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: La tua musica su Radio Italia 1.
2: Dimmi, dimmi quello che vuoi anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me. Mi hai tolto

0: lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa stessi ogni volta ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: Radio Italia 1.

C'erano le nuvole fisse nel mio cielo, mi dimenticavo spesso anche chi ero, non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa quella luce.

0: Radio Italia 1.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima tranne noi due.

Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Italia 1.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.